0: And don't tell your mama.
1: Su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
2: RTR 99, ti ricordi?

0: Siamo sulla macchina del tempo.
1: Di RTR 99 ti ricordi?
2: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire.

0: Provate a salire sulla macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi. Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, attraverso vecchi vinili, riesce a creare una grande emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: Quindi dopo aperitivo?
1: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1978.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1987.

0: Ogni giorno accendiamo il jukebox vicino al mare per rivivere la nostra estate più bella.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info

0: RTR 99, ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1980.

0: Il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi? Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo venerdì 31 luglio 2026. Potete rimettere tranquillamente le lancette degli orologi per chi li ha analogici, perché ragazzi, le 7 in punto, le nostre 3 ore di controinformazioni ci attendono sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina, buongiorno a voi che siete belli freschi in qualche località lontana da Roma e avete scelto le montagne, la montagna per passare alcuni giorni di ferie. Beati voi, in questi giorni in città si boccheggia, e non solamente a Roma ma anche in tante altre città. Bollino rosso, questa fatta del bollino rosso è anche una cosa che è quasi una forzatura, no? Bollino rosso, pensateci bene, su qualunque cosa, no? Se io vi dicessi guardate, c'è un allarme che riguarda una bibita all'aloe che viene venduta nei supermercati, quindi bollino rosso, il bollino rosso ti dà proprio l'idea di qualche cosa di negativo, qualche cosa dalla quale tu devi cercare di stare lontano. Il rosso, colore bellissimo, sia chiaro, però viene sempre, come posso dire, avvicinato, accostato a qualche cosa di negativo che non si può fare. Stateci bene, il semaforo rosso, semaforo rosso, ti devi fermare, magari c'è fretta, semaforo rosso, pac, ti devi fermare. Ed è notato come, e se proviamo a fare, ma adesso siamo 31 luglio, prima mattina, è naturale che tante persone ancora non si siano sintonizzate sulla radio, magari lo faranno a partire dalle 7:30, anche perché, come spiego spesso, la radio è fatta di contatti, quindi nell'arco della mattinata, quindi diciamo nell'arco delle 3 ore della mia trasmissione, chi ascolta la mia voce anche solamente per 10 minuti sono alcune centinaia di migliaia in tutta Italia, quindi tanta gente. Però non sono tutte insieme nello stesso momento, quindi io faccio un discorso la mattina alle 7:03 e questo discorso potrei rifarlo senza problemi alle 9:30, perché il 90% delle persone presenti in questo momento all'ascolto non saranno presenti all'ascolto anche alle 9:30. Quindi, iniziamo subito con un micro sondaggio, cioè ci confrontiamo subito, vi faccio scaldare le vostre sante dita sul cellulare con un messaggio da inviare al 338 99 00 990. Qual è il vostro colore preferito? Guardate, ognuno di noi ha un colore preferito. Il mio personalmente è il nero, però devo dire che amo molto anche l'arancione. Quindi, solo che anche per i capi di abbigliamento l'arancione è molto meno mettibile, no? Sì, vabbè, ti puoi comprare un costume d'estate perché è arancione. Al limite una maglietta, però non, il colore è uno, cioè non, allora, qual è il vostro colore preferito? E Vedo che 338 99 00 99 0, c'è qualcuno che unisce il rosso al giallo per una questione cromatica calcistica, ma questo non vale, il colore è uno solamente, e quindi vedo un po' azzurro, blu, blu, nero, blu, rosso. Rosso, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo da Tiziana il rosso. Blu, verde, nero, blu con striscia bianca laterale, e questa è una guardia sicuro, blu, il beige, vedi, chi parla di colori in maniera che ecru, che sarebbe, si chiama beige, chiamiamolo ecru. Ci sono tanti nomi strani di colori, tanti nomi strani di colori. Ho questo colore, aspetta, com'è l'altro giorno che ho sentito, un po' di tempo fa, color, addio com'era, Dio santo, no, non era glicine, color, oddio santo, ci sono nomi strani. Allora, il nero, il bianco, il blu, l'azzurro, il verde. Riccardo pure preferisce il rosso, l'arancione, azzurro, verde e fucsia. Teresa, un rosso. Rosso, tre rossi, insomma, rispetto a molti altri che stanno arrivando, e chiaramente c'è una netta predominanza dei toni sul blu. Vabbè, mi state prendendo in giro, mi parlate di un colore che si chiama ottanio, cioè qui mi state mettendo all'angolo, perché io l'ignoranza non so. Ottanio, vado a cercare, ottanio colore, che colore è? Allora, l'ottanio è un colore intenso e sofisticato a metà strada tra il blu e il verde, nato dalla miscelazione di turchese e petrolio. È una tonalità fredda, elegante e molto usata nel design della moda. Ottanio, giuro ragazzi, non è la prima volta che sento questo termine. Come origine del nome, deriva dall'ottano, un idrocarburo usato nei carburanti ed è comparso nel settore tessile alla fine degli anni 50. Ma ottanio, grazie di avermi insegnato una cosa, perché non adesso potrò, ma guarda, mi piace questo color ottanio. Aspetta, no, allora lo voglio ricercare questo, perché se no non sai quando ti vengono in mente quelle cose e non riesci ad andare avanti, come quando incontri una persona e dici Dio santo, questo dove l'ho visto, e continui a pensarci fino a quando non allora, colori, avio, ecco, avio era il colore, quello è avio, un colore strano, no? Insomma, un nome abbastanza strano, anche se vabbè, comunque no, vabbè, cioè, ho scoperto un sacco sto scoprendo un sacco di nomi di colori sconosciuti, per esempio il tan, che è deriva dal tanno, la corteccia della quercia. Lo sapete voi che c'è anche quello, questo colore tan? Poi c'è il colore uova di pettirosso, perché è un colore sul bluette, tanto per intenderci. Il solidago, che è una tonalità del giallo. L'eliotropo, colore tra il porpora e il rosa. E nembo, è un colore che chiama le nuvole, ma anche il piombo. Poi ametista, il pervinca. Io lavoro in un'ipotesi, se lavorassi in un negozio di abbigliamento, no? Arriva una persona e mi fa: senta, mi scusi, io sto cercando una camicetta color eliotropo. Beh, io vengo licenziato. Cioè, una che entra, una persona che entra e che mi dice: vorrei una camicetta color eliotropo, ma vengo licenziato perché penso che mi prenda in giro. Poi, dopo essere stato licenziato, chiaramente faccio vertenza perché ritengo che di essere stato licenziato ingiustamente. Poi, davanti al Tribunale del Lavoro, giustamente dicono: guardi, lei non stava facendo bene il suo lavoro, non era stato un professionista, perché eliotropo è un colore, quindi non solo la cliente aveva ragione, ma aveva ragione anche il titolare, visto che lei, la cliente, l'ha cacciata in malo modo. Cremisi. Qualcuno piace il rosa. Vabbè, abbiamo iniziato così. Ma siamo al 31 luglio, ragazzi, che volete? Anche perché oggi, più tardi, dobbiamo parlare di quello che è accaduto a Ceuta. Ceuta è un'enclave spagnola in Nord Africa, e credo che quello che è avvenuto a Ceuta oggi sia non un campanello d'allarme, ma sia un boato d'allarme e deve farci riflettere. Ma guardate, deve farci riflettere non solo questa invasione vera e propria, ma deve farci riflettere come una nazione, come la Spagna, che fa parte dell'Europa, fa parte di Schengen, oggi abbia preso delle decisioni grazie all'ignobile governo Sanchez, che poi decisioni che ci dovremo appagare tutti quanti noi. Cioè, se io più tardi vi parlerò di quello che è avvenuto stanotte a Ceuta, di quello che sta avvenendo, di una città ormai totalmente senza controllo, e vi farò riflettere su alcune cose che molti altri non vi dicono. Pensare che questa cosa capiti solo altrove è sbagliato. Oggi la Spagna, il governo spagnolo, è responsabile di decisioni ed è responsabile di tutte quelle violenze che verranno perpetrate ai danni di cittadini europei, ho detto cittadini europei, da parte di queste persone che sono arrivate, delle quali il Marocco se ne voleva liberare. È un problema che veramente ci sta facendo scivolare verso una guerra civile, e questo mi preoccupa moltissimo. Io ho scritto sul mio profilo di Instagram, Luca Casciani RTR99, che come al solito io ricordo, e chiaramente vi invito anche a seguirmi sul mio profilo di Instagram, Luca Casciani RTR99, perché ci permette questo di rimanere in contatto, no? Anche la prossima settimana, quando io non sarò in diretta e al mio posto ci sarò Teo Bellia, io poi tornerò in diretta lunedì 10 agosto con l'orario estivo dalle 8 alle 10 fino alla fine di agosto, e dal 31 agosto si riprenderà invece l'orario solito dalle 7 alle 10. Io vi invito a seguirmi, perché non scrivo cose personali, non vi dico che sto mangiando un piatto di spaghetti con le cozze, perché continuo a pensare, sono profondamente convinto che della mia vita privata non ve ne freghi assolutamente nulla, ma scrivo cose invece che hanno a che vedere con le tante battaglie che combattiamo ogni giorno in radio. Ho scritto: oggi il governo di Sanchez sta condannando l'Europa alla guerra civile, speriamo che gli spagnoli lo caccino prima possibile. Questo è il mio pensiero. Credo che oggi la Spagna sia il ventre molle dell'Europa, credo che oggi la Spagna rappresenti un pericolo. È incredibile come la Spagna abbia perso in pochissimo tempo quel primato che la rendeva una nazione estremamente invidiata. Cioè, io fino a un po' di tempo fa pensavo che in caso di trasferimento dall'Italia, ma è un gioco, no? Come se uno ti dice: senti, ma se vinci 50 milioni al Superenalotto che ci fai? Non li vinci, è un gioco, quindi vai di fantasia. Anche io, quindi, così, in Spagna, dovendo trasferirmi dall'Italia, è la nazione nella quale sarei andato molto volentieri, ma non nelle zone più turistiche, quelle della Costa del Sol, Barcellona, tantomeno Madrid, o città anche molto molto belle, ma che d'estate diventano invivibili, parlo Siviglia, Valencia, ma io sarei andato in Cantabria, Santander per la precisione. E mi piace mi piaceva la voglia di divertirsi degli spagnoli, mi piace la cucina spagnola, il fatto che gli spagnoli siano molto simili agli italiani, veramente molto simili, ma con una voglia maggiore di divertirsi. E il problema è che dopo tanti anni di oscurantismo franchista, quindi la dittatura, cioè la Spagna fino agli anni 80 era una nazione profondamente arretrata, cioè gli spagnoli non uscivano. Io ricordo ancora la prima volta che mi capitò di vedere un pullman di turisti con targa spagnola, ed era una cosa strana, cioè andavi in Spagna, attraversavi, si andava in macchina generalmente, attraversavi il confine, cambiavi le lire con le pesetas e ti rendevi conto che il cambio era particolarmente vantaggioso. Andavi in Spagna e tutto costava molto meno che in Italia. Certo, non c'erano infrastrutture, perché tu per arrivare, per dire, da Barcellona a Madrid dovevi passare per Saragozza, ma praticamente non c'era autostrada, ti arrampicavi su per le montagne. Nell'arco di poche decine di anni la Spagna ha messo la freccia, quindi treni ad alta velocità, autostrade, infrastrutture. E purtroppo la generazione che è venuta dopo quelli che avevano sopportato il franchismo e quindi avevano voglia di rilanciare l'Europa a livello europeo e mondiale è una generazione molle. Infatti oggi la Spagna è diventata una delle nazioni più invivibili e più pericolose in senso assoluto. Più invivibili e più pericolose in senso assoluto. È un peccato. È veramente un peccato, perché tutti i progressi che la nazione iberica aveva fatto nel corso degli ultimi più o meno 40 anni e che l'avevano portata ad essere un esempio in termini di qualità della vita, in termini di servizi, in termini di sicurezza, oggi la Spagna è diventata la fogna d'Europa. E credo che Sanchez abbia enormi responsabilità nell'aver distrutto totalmente la Spagna. Spero che non l'abbia distrutta definitivamente, perché oggi come oggi la Spagna, con le decisioni del governo di sinistra Sanchez, tanto apprezzato dalla sinistra italiana, corre il rischio di diventare il primo califfato europeo.
4: RTR 99. Ti ricordi?
5: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi c'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori. fiat.it.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
0: RTR 99.
4: Ti ricordi?
3: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7, 18 minuti primi e qualche secondo. Io ricordo sempre il numero per inviare i vostri messaggi, il 338 99 00 99 0. La prima cosa che faccio è gli auguri alla mamma di Tiziana, che festeggia il suo compleanno. Per dire la verità, il compleanno è domani, però domani è sabato, io non sono in diretta, quindi gli auguri glieli faccio oggi come ogni anno. Tiziana e la mamma sono solo come anzianità radiofonica, che sono due splendide ragazze che hanno festeggiato il 18esimo compleanno qualche tempo fa, però sono sempre state presenti ad ogni incontro che abbiamo fatto in radio e spesso scrivono e sono ascoltatrici, tra l'altro, durante l'arco della programmazione di RTR 99, ti ricordi? Quindi mi fa molto piacere fare gli auguri alla mamma di Tiziana, con la speranza di rivederla presto al prossimo incontro, perché uno degli impegni che mi prendo con voi è quello di, durante la prossima stagione, tornare ad incontrarsi. Usciamo un po' da questo acquario, no? Il fatto che io sia qui al microfono, voi ad ascoltare. Forse è arrivato il momento veramente di incontrarsi nuovamente, stringersi la mano, farsi una fotografia, scambiare quattro chiacchiere di persona. Ne parlavamo con Fabio proprio l'altro giorno. Ci piacerebbe organizzare un incontro come si faceva una volta, e quindi, ma un incontro che va al di là poi, no, di un concerto. Per esempio, l'anno scorso d'estate c'è stato bellissimo pomeriggio al Teatro Vittoria con la Bottega dell'Arte, no? Mi piaceva proprio una cosa più nostra, nel senso più casareccia. Un ristorante, a vederci al ristorante, un po' di persone, tornare ad incontrarsi, anche perché siete in tanti a chiederlo e noi non vogliamo proprio sembrare preziosi, no? Quindi l'abbiamo fatto nel passato, no? Mi ricordo in un ristorante sulla Nomentana, l'abbiamo fatto altre volte, l'abbiamo fatto, e forse è arrivato il momento anche di tornare ad abbattere questo steccato. È un impegno che mi prendo e faccio di tutto per far sì che diventi realtà. Dunque, dovete fare estrema attenzione. Dovete fare estrema attenzione, perché stanno arrivando a un numero incredibile di romani degli SMS, e arrivano direttamente dal comune di Roma. Quindi questi MS sembra proprio che arrivino dal comune di Roma, e l'SMS recita testuale: in base alla registrazione della tua targa risulta un'infrazione stradale, visualizza i dettagli qui. E poi c'è un link in blu, e lì, se cliccate, ragazzi, entrate in una spirale dalla quale non ne uscite più. Non dovete assolutamente cliccare, perché questi sono messaggi fraudolenti che sfruttano illegalmente il nome di Roma Capitale, in modo da farvi sapere che c'è stata un'infrazione al codice della strada, e questo poi vi spinge a pagare delle multe inesistenti. Anche perché noi oggi sappiamo che ti arriva una multa, se la paghi entro i 5 giorni hai diritto ad una riduzione. Sono molti quelli che, non so, parcheggiate senza esporre il titolo di pagamento. La multa dovrebbe essere di 44 euro, però se la pagate entro 5 giorni mi sembra che si aggiri intorno ai 29 euro. Sono comunque 15 euro che vi restano in saccoccia. Se ne avete la possibilità, se ognuno di noi ha la possibilità, paga entro i 5 giorni. Quindi il meccanismo è quello classico della truffa telematica. Quindi il testo dell'SMS contiene un link che rimanda ad un portale, ma attenzione, è un portale costruito in tutto e per tutto per trarre in inganno, perché il fine ultimo di questa truffa è quella di sottrarre dati personali, quindi documenti che riguardano la nostra persona, e i dati bancari. Il Roma Capitale ha diramato una nota nella quale invita a non cliccare in alcun modo sul link presente in questi messaggi, vi invita ad evitare l'inserimento di qualsiasi informazione sensibile e eliminare immediatamente la conversazione, nel senso che se vi arriva il messaggio e lo leggete non succede niente. I problemi possono nascere nel momento in cui cliccate sul link. Non è facile risalire ai responsabili per una cosa che detta così sembra molto semplice, ma per chi non è proprio ferrato in informatica sembra assurda, no? Perché noi è un po' come quando si parla di portare a termine un furto. Io se vedo un cancello con una catena e un lucchetto, per me quel cancello è inviolabile. Per un ladro quel cancello con un lucchetto e una catenella è lo apri con uno stuzzicadenti, ok? Quindi questi che portano e che riescono ad ideare queste truffe e chiaramente poi le portano a termine, hanno dei server che sono posizionati in nazioni lontanissime dall'altra parte del mondo. Quindi è vero che poi vengono utilizzati dall'Italia, ma attraverso una triangolazione, un po' come quando si parla di soldi, no? Io cerco sempre di rendere le cose difficili facili, o meglio, tento di spiegarle in maniera che siano comprensibili, perché quando io non comprendo una cosa e chiedo ad una persona che ne sa molto molto più di me, dico sempre: però per favore non utilizzare termini troppo tecnici, perché altrimenti io sono costretto ad annuire con la testa per far finta di aver capito, ma poi in realtà non ci ho capito una mazza. Allora, il funzionamento è questo. Voi immaginate che dovete pagare una somma di, ipotesi, 10.000 euro ad un tizio per una questione illegale. Avete comprato merce rubata. Dice: ma non si può fare. Lo so perfettamente, infatti vi sto dicendo che si tratta di una cosa illegale. Quindi avete comprato merce rubata e dovete dare 10.000 euro a questo tizio, però non glieli potete dare direttamente. Allora che cosa fate? Prendete questi 10.000 euro e li inviate ad una persona che sta in Ungheria. Questa persona che sta in Ungheria prende i 10.000 euro e li invia ad una persona che sta in Brasile. Questa persona che sta in Brasile prende 10.000 euro e li spedisce ad una persona che sta in Pakistan. Quella persona che sta in Pakistan invia questi 10.000 euro ad uno che sta in Congo. Quello che sta in Congo invia 10.000 euro ad uno che sta a Parigi. Quello che sta a Parigi invia 10.000 euro ad uno che sta in Argentina. Quello che sta in Argentina dà i 10.000 euro alla persona alla quale voi dovete dare 10.000 euro. Quindi i 10.000 euro arrivano, ma dietro c'è un'organizzazione. E se qualcuno vi accusa di aver dato 10.000 euro a quel tizio per il pagamento dell'acquisto di merce rubata devono chiedere tutta una serie di rogatorie internazionali, perché voi avete mandato 10.000 euro in Ungheria, allora devono chiedere all'Ungheria: senti, ma sti 10.000 euro, poi l'Ungheria, ci sono tempi tecnici, poi l'Ungheria non so dove l'ha mandata i soldi, in Brasile, deve chiedere la rogatoria in Brasile. Funziona esattamente così. Quindi la truffa è gestita dall'Italia, ma diventa praticamente impossibile bloccarla. L'unica cosa è quando vi arrivano messaggi di questo genere, ignorateli totalmente. Ultimamente stanno arrivando anche tanti messaggi, ma ne è arrivato uno anche a me, ma ne è arrivato più di uno, aspetta, lo vado a vedere, perché l'avevo tenuto, eccolo qua. Ora il numero di telefono è 377 33 57 853, ma ce ne sono una miriade di numeri di telefono, quindi ne blocchi uno e arriva da un'altra. Allora, Nexi, è stata richiesta un'autorizzazione di pagamento di 1.570 euro. Se non hai effettuato ora le operazioni, contatti il servizio clienti a questo numero 377 39 68 455. Sai che c'è? Ma provo a chiamarli. Magari non rispondo, però ci proviamo. Allora, abbiamo detto, contatti il servizio clienti al 377 377 30 aspetta 39 68 4 5 no, già non mi rispondono. Allora rifacciamo, cioè 377 377 39 68 4 5 5 vediamo un po' se risponde qualcuno. Vedi.
10: La persona chiamata potrebbe essere spento.
3: Vabbè, a quest'ora giustamente.

0: Su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
9: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
10: RTR 99 ti ricordi?
11: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:32 minuti primi e qualche secondo. Vedo che di messaggi ne sono arrivati parecchie di questo genere, soprattutto per segnalazioni su addebiti, su carta di credito. Una cosa, lo speed di Poste è vero, diventa a pagamento, cioè quindi 6 euro l'anno, quella non è una truffa. Adesso un ascoltatore mi dice dal 28 settembre, non lo so se è dal 28 settembre, io però già l'ho fatto e effettivamente il costo è di 6 euro l'anno. Ci sono anche i servizi speed che sono gratuiti, io però ho fatto quello di Poste, sono rimasto con quello di Poste ed è vero, il costo è di 6 euro all'anno, quello almeno non è una truffa. E invece una truffa della quale volevo parlarvi è quella che stiamo subendo un po' tutti quanti e che riguarda il discorso dei carburanti. E qualcuno dovrebbe spiegarci una cosa. Dunque, se un prodotto, ascoltatemi bene, allora, se un prodotto, diciamo la materia prima di un determinato prodotto costa un tot, poi, e in questo caso il petrolio, dobbiamo metterci i costi di trasporto, i costi della raffineria, giustamente il guadagno, la filiera del guadagno, ma qualcuno dovrebbe spiegarmi com'è possibile che quando il petrolio costava 150 dollari al barile, la benzina mediamente costava 1,70 euro ed eravamo tutti quanti preoccupati, no? Perché il petrolio aveva sfondato ampiamente il muro dei 100 dollari al barile. 150, benzina a 1,70 euro. Ora più o meno il prezzo del petrolio si attesta intorno agli 85 dollari, più o meno, poi è un

0: prezzo che fluttua, no? Cioè un giorno un dollaro di più, un giorno un dollaro di meno e così via. E allora come può essere possibile che a fronte di una materia prima che costa poco meno della metà, il prezzo della benzina abbia sforato ampiamente, dei carburanti, abbia sforato ampiamente i 2 euro al litro? Cioè qualcuno deve essere così cortese da andare in televisione, magari a reti unificate, perché questo è un messaggio da mandare a reti unificate. Vedete, se mi dicessero, sai che c'è lui, sono aumentati gli stuzzicadenti. Prima una scatoletta da 100 stuzzicadenti costava 1 euro, adesso costa 5 euro, quindi 5 volte tanto. Ragazzi, credo che un aumento di questo genere sia, sì, vergognoso, ma possiamo dire, ma chi se ne frega se sono aumentati gli stuzzicadenti da 1 euro a 5 euro. Ok, quanti stuzzicadenti usiamo noi nell'arco di un anno? Probabilmente anche nessuno, o magari uno. Non è proprio un oggetto di uso comune, no? La benzina no, i carburanti no. Cioè, noi oggi, ognuno di noi, quando va a fare benzina, sa perfettamente che sta pagando qualche cosa di indispensabile, un prezzo molto più alto del suo valore. Signori, io qui mi aspetto un messaggio a reti unificate, un messaggio a tutti gli italiani. Qui non c'entra destra, sinistra, qui non c'entra la Meloni, la Schlein, questa è una cosa che riguarda tutti quanti. Cioè io, signori, 3 giorni fa ho fatto il pieno al mio scooter, per la prima volta ho messo 20 euro, cioè per la prima volta ho messo, per fare il pieno ho messo 20 euro. Considerate che fino a non molto tempo fa il pieno, io poi so più o meno con un pieno quanti chilometri faccio con il mio scooter, siamo nell'ordine dei 280, ok? Quindi controllo, perché al di là poi di quello che dice la lancetta, che è sempre molto precisa per dire la verità, però comunque sia a 280 chilometri io rifaccio il pieno e lo faccio fino all'orlo. Fino a qualche tempo fa con 17 euro facevo il pieno, oggi 20 euro, sono 3 euro in più, e stiamo parlando comunque di uno scooter, una macchina chiaramente consuma di più, una macchina a serbatoio più grande, poi ci sono utilitarie, ci sono ammiraglie, ma comunque pensate quanti soldi escono, li perdiamo proprio come se fosse una tubazione con un buco. E qualcuno dovrebbe darci delle spiegazioni, qualcuno dovrebbe prendersi la responsabilità di dire i carburanti continuano ad aumentare in questo modo per questo motivo. Non mi venite a parlare dello stretto di Hormuz, ok? Perché il problema non è legato solamente allo stretto di Hormuz, il problema è legato ad una forma di speculazione. Quindi i carburanti sono in mano, la distribuzione sono in mano alle cosiddette sette sorelle, che hanno deciso di fare un cartello e hanno deciso di procurarsi guadagni enormi in un arco ristretto di tempo, perché oggi noi, signori, siamo alle soglie delle grandi partenze. È vero che tanti sono già partiti la settimana scorsa, tanti partiranno questa settimana, tanti la settimana prossima e così via, ma se dovete effettuare un viaggio in macchina e la cosa l'avete già studiata e organizzata da tempo, non è che dite vabbè, sai che c'è, non ci vado più perché la benzina invece di 1,70 costa 2 euro o in autostrada anche di più, no? E quindi partite ugualmente. Ecco, pensate quanti soldi spendete voi facendo il pieno in più rispetto a prima. Vogliamo dire che in vacanza mediamente ogni famiglia spende solo di carburante, mediamente, a seconda della distanza, a seconda del luogo da raggiungere. 30-40 euro in più, più o meno, ma poi certo che se tu parti da Torino e devi arrivare a Lecce, tra andata e ritorni, giri che fai lì, il costo superiore della benzina è ben più alto dei 30-40 euro, perché quella è una media. Ecco, moltiplichiamo questi 30-40 euro per decine di milioni di veicoli in movimento solo nel periodo estivo. Signori, non è un furto questo? Cioè, quando noi ci preoccupiamo del borseggiatore che sta in metropolitana o della borseggiatrice che sta in metropolitana, cosa pensiamo? Sono dei ladri, ok? Quando pensiamo a quelli che vanno a rubare nelle case, cosa pensiamo? Che sono dei ladri. Quando torniamo alla nostra autovettura e vediamo che ci hanno rubato le quattro gomme, cosa pensiamo? Sono stati dei ladri. Quando noi andiamo a fare benzina, noi abbiamo il diritto di pensare che chi gestisce, non il povero benzinaio che se prende, voi fate il pieno su 70 euro di pieno, il benzinaio forse prenderà, se va bene, un euro. Se va bene prenderà un euro. Se va bene, quindi il povero benzinaio non ha nessuna responsabilità in questo, quindi è inutile mandare a fanculo il benzinaio come mandiamo a fanculo la voce che alla fine, se non avete il telepass e pagate l'autostrada, alla fine dice buon viaggio, perché siamo sinceri, quando la voce ti dice buon viaggio, voi cosa rispondete? Dai ragazzi, non mi venite a dire che non mandate a quel paese la voce che vi dice buon viaggio, perché è naturale. Cioè, noi abbiamo il diritto di pensare che stiamo subendo un furto, ma non ne parla nessuno. Cioè, di fatto, cosa succede? È come se noi stessimo così tutti in silenzio, tranquilli. A me, io ricordo una volta di aver visto uno di questi documentari sugli animali. E allora probabilmente sbaglio, ma non è tanto importante, non è il contorno, è importante il fatto. Dunque, mi sembra che si parlasse di capibara, un animale, ok? E mi sembra che si parlasse dell'Argentina. I cacciatori di questi animali, mi sembra che fossero capibara, ma non è importante questo. Adesso non mi viene, no, non possono essere capibara, no, non posso. Io vi sto parlando di quello che ho visto, lasciamo perdere il contorno. Quando arrivavano questi cacciatori, i capibara, sapete che cosa facevano? Invece di tentare di scappare, si ammassavano, e quindi i cacciatori potevano ucciderli e massacrarli con estrema, perché ritenevano i capibara di poter aver salva la vita facendo gruppo, ammassandosi l'uno sugli altri. E i cacciatori li ammazzavano senza alcun problema. E noi italiani stiamo facendo esattamente così. Noi ci stiamo ammassando tranquilli in attesa che succeda qualche cosa. Ragazzi, ma la benzina a 2 euro al litro, quando noi parliamo di allora c'è il problema, l'omofobia, la parità di genere, le persone trans che non possono andare nei bagni o maschili o femminili a seconda dei punti di vista, secondo voi sono problemi più o meno gravi rispetto al costo del carburante che ha raggiunto 2 euro al litro? Boh, datevi una risposta. Dunque, il governo sta cercando di far passare una norma sul riconoscimento facciale, e a sinistra sono contrari a questa norma, perché dicono che è una decisione del governo per evitare che le persone scendano in piazza. Ecco, io vorrei dirvi questo: il problema non è scendere in piazza, il problema è il modo in cui scende in piazza. Perché protestare e farlo in maniera civile, come dovrebbe essere normale un'azione civile, è tra l'altro garantito dalla Costituzione. Quindi una persona o un gruppo di persone possono partecipare ad una manifestazione per protestare civilmente. Ora, se tu protesti civilmente, nessuno ha intenzione di sapere chi sei e procedere alla tua identificazione attraverso il riconoscimento facciale. Ma se sei un devastatore, se sei un delinquente, se sei un potenziale terrorista, lo Stato ha il diritto di sapere chi sei per colpirti. Ora, pensateci bene, no, perché vedete, in Italia noi abbiamo una cosa che sembra che il problema d'Italia sia il fascismo. Ok, in Italia il problema è il fascismo, e quindi in Italia è il fascismo. Ma io devo dire la verità, voglio essere estremamente onesto con voi. Io in Italia non vedo un problema fascismo, a meno che non vogliamo chiamare fascismo altre cose. Tipo, faccio degli esempi, l'enorme numero di borseggi che avvengono nelle città italiane. Vogliamo dire che i borseggiatori sono fascisti? Allora, se vogliamo identificare i borseggiatori come fascisti, benissimo, c'è un problema antifascismo. C'è un problema fascismo e va combattuto chiaramente con l'antifascismo. Ma perché noi abbiamo chiamato fascista qualcosa che in realtà non ha nulla a che vedere con il fascismo? Parlando della comunità arcobaleno, il problema è il fascismo. Benissimo, benissimo. Se vogliamo chiamare fascisti i musulmani che vedono la comunità arcobaleno come un problema, quindi vogliamo dire che i musulmani sono fascisti? Benissimo, allora in questo caso il problema è il fascismo. Ma signori miei, ma non ha nulla a che vedere con il vero fascismo. Secondo me il problema è un altro. Secondo me i problemi in Italia sono altri, e tra i problemi che l'Italia deve affrontare c'è quello della violenza in piazza di sinistra. Solo che io vi faccio sempre questa domanda: per favore, mi ricordate una manifestazione organizzata dalla destra, che può essere Fratelli d'Italia, può essere Lega, può essere Futuro Nazionale del genere Roberto Vannacci? Mi ricordate una sola manifestazione riconducibile a partiti di destra che è sfociata in devastazioni, attacchi alla polizia, bombe Molotov, distruzione degli arredi urbani, vetrine infrante, saccheggi dei negozi, auto date a fuoco? No, perché se voi mi dite: guarda Lu, ci sono state manifestazioni di destra che si sono concluse con incidenti molto molto molto gravi, con centinaia di poliziotti mandati all'ospedale, io vi dico: avete ragione. Ma ogni volta che si parla di incidenti, sono sempre incidenti causati dalla sinistra, la sinistra più estrema, quella dei centri sociali, quella della galassia anarco-insurrezionalista. Quindi per bloccare queste persone chiaramente c'è bisogno del riconoscimento facciale. La sinistra questo non lo vuole. Ecco, io vi ho dato alcune indicazioni, poi come mi capita spesso di ripetere, io non vi offro la soluzione, io vi dico le cose esattamente come stanno, poi lascio a voi la possibilità di arrivare alle conclusioni, che sono importanti, lo sapete perché? Perché sono le vostre conclusioni.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: RTR 99.
5: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:52 minuti primi e qualche secondo. Rispondo ad un ascoltatore che appena ha mandato un messaggio riguardo al riconoscimento facciale e dice: negli stadi sono anni che c'è il riconoscimento facciale. Non in tutti gli stadi, ma solo in quelli di proprietà. Quindi te lo dico per esperienza personale, perché a Torino, dove io sono abbonato, e lo stadio che è diventato un campo di concentramento, chiedo scusa chiaramente se paragono un luogo che dovrebbe essere di divertimento ad un luogo che è una tragedia. A Torino c'è il riconoscimento facciale, a Udine c'è il riconoscimento facciale e sicuramente Torino e Udine. Dove ci a Bergamo adesso, anche a Bergamo c'è il riconoscimento facciale, ma dove ci sono gli stadi di proprietà? Quindi non è una cosa che è diffusa un po', ma così come d'altra parte il riconoscimento facciale è presente in quasi tutti gli stati d'Europa, eccezione fatta per quella dell'Est, perché chiaramente in tutta Europa gli stati sono generalmente di proprietà del club, e quindi il club viene ritenuto responsabile di eventuali incidenti che si possano venire a creare all'interno dello stadio. Quindi si utilizza il riconoscimento facciale in modo da tenere a distanza il più possibile i violenti. L'esempio massimo che abbiamo avuto di riconoscimento facciale è quello che c'è stato al Santiago Bernabéu. E oggi il Santiago Bernabéu, tra l'altro completamente rifatto, un vero e proprio gioiello, gli è stata fatta un'operazione di pulizia allontanando i tifosi che ritenevano essere più violenti, che rispondevano al nome di Ultra Sur. Li hanno praticamente daspati a vita dallo stadio, quindi non possono più entrare al Santiago Bernabéu. In compenso il club di Florentino Perez, che è il presidente del Real Madrid, ha realizzato una parte di curva che sta esattamente dietro la porta. Per chi guarda le partite del campionato spagnolo, al Santiago Bernabéu si parla del settore che sta a sinistra del video, dove ci sono, tra virgolette, tifosi marionette che indossano tutti quanti obbligatoriamente una maglietta bianca. C'è un lanciacori stipendiato dal club, anzi ci sono due che si danno il cambio stipendiati dal club e fanno un po' di folklore, ma sono di una tristezza infernale, insomma, voglio dire, se vi è capitato di andare a vedere una partita al Santiago Bernabéu, ma vale anche per lo stadio del Barcellona, ormai c'è una atmosfera che è quasi teatrale, a differenza di quello che capita all'Atletico Madrid, o meglio ancora al Rayo Vallecano, restando in ambito spagnolo. Quindi ecco, vi davo questa indicazione, ma chi frequenta lo stadio, chi sa perfettamente come cosa capita all'interno di uno stadio, sa altrettanto perfettamente che oggi, per trovare un certo tipo di mentalità, per trovare un certo tipo di atmosfera, bisogna andare in quelle nazioni dove anni fa le partite erano di una tristezza incredibile. Io ultimamente sono andato in Polonia e sono andato a vedere una partita del Legia e devo dire che il calore, l'organizzazione che si trovano negli stati dell'est europea sono qualcosa di incredibilmente affascinante. Quindi chi ama il calcio, chi ama l'atmosfera, ecco, andate a vedere quello che succede a Manchester, sia Sponda United che Sponda City, e troverete due stadi che sono ma non silenti, per non parlare dello Stamford Bridge a Chelsea, del Chelsea, ma non silenti, proprio stadi dove la gente va a vedere la partita e ogni tanto applaude e finisce lì. Andare in est, io ricordo che andai tanti anni fa. Ho seguito la Juventus anche in trasferte lontane, me ne ricordo una a Magdeburgo, quando c'era ancora l'Europa dell'Est, quindi quando c'era ancora il muro di Berlino, e ricordo che arrivammo a Magdeburgo con tutti i pullman così incolonnati, e uno dietro l'altro, chiaramente dalla frontiera fino allo stadio non è che il pullman si sia potuto fermare, c'era la polizia, siamo arrivati allo stadio, ci hanno messo in un settore, ma all'epoca non c'erano settori ospiti, siamo entrati in uno stadio completamente deserto, faceva un freddo pedalino e eravamo una decina di pullman e stadio deserto, scoperto, a 10 minuti all'inizio lo stadio ha iniziato a riempirsi solo ed unicamente di militari, tutti in divisa, che si sono messi seduti. All'inizio della partita hanno applaudito tutti a tempo, ta ta ta ta, poi seduti senza mai alzarsi in piedi a vedere la partita. Una cosa di una tristezza infinita. La stessa cosa mi capitò a Mosca qualche anno dopo. C'era veramente una atmosfera spettrale. Per trovare, insomma, atmosfere che ti possono fare innamorare del calcio, chiaramente ci sono ancora nazioni dove il calcio è passione popolare. Però ecco, o si va in Sud America o si va nell'est europeo e via. Vabbè, no, scusatemi, siccome è un argomento che mi sta particolarmente a cuore e che ritengo di conoscere abbastanza bene, visto che questo nostro amico ci ha parlato del riconoscimento facciale negli stadi, vabbè, anche perché questa è una cosa che prima o poi, lo dico anche ai tifosi della Roma, tifoseria molto passionale, attaccata alla squadra, quando vi faranno il nuovo stadio, e io mi auguro chiaramente che Roma e Lazio possano avere presto uno stadio, presto a Roma, dire presto sempre una cosa un po' così, no? Però spero che possiate veramente avere presto un vostro stadio di proprietà, e come è giusto che tutte le squadre possano avere uno stadio di proprietà. Adesso per esempio l'hanno fatto a Taranto, che hanno fatto un gioiellino, e cambieranno parecchie cose. Rimpiangerete l'Olimpico, rimpiangerete la curva sud e la curva nord, rimpiangerete la curva sud e la curva nord in termini proprio di di libertà. Vabbè, e appena torno in diretta vi devo dire una cosa, prima la voglio controllare bene.
4: RTR 99 ti ricordo.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 2 minuti primi e qualche secondo. Allora, purtroppo la notizia stavolta è vera e ci ha lasciato Franco Baresi. E perché dico purtroppo la notizia stavolta è vera? Perché un paio di giorni fa era stata diffusa la notizia della morte di Franco Baresi, quando poi ci si è resi conto che non era vero. Ma perché accadono queste cose? Poi un ricordo di Franco Baresi è d'obbligo, soprattutto in una radio come la nostra, che comunque RTR 99 ti ricordi e apprezza molto le cose e i racconti del passato. Perché è successo questo? Perché c'è un giornalismo da accattoni che in Italia pensa di ottenere credibilità dando per primi la notizia, in anticipo rispetto agli altri. Allora, Franco Baresi, che aveva 66 anni, non stava bene. E purtroppo una patologia che era arrivata proprio nella sua fase terminale. E dove era ricoverato Franco Baresi c'erano dei cronisti che erano pronti lì da giorni, non in attesa di buone notizie, ma in attesa della notizia, quindi la morte di Franco Baresi. E cosa succede in questi casi? Poiché non si ha accesso al reparto, come è logico e come è normale che sia, si sta fuori della clinica e si cerca di avere rapporti più o meno amichevoli. Più o meno amichevoli significa anche dando qualche cosa a chi lavora all'interno della clinica, l'infermiere, quello sta in segreteria. Oh, mi raccomando, se capita fammelo sapere subito, basta, non squillo. E che è successo? È successo che Franco Baresi, posso immaginare, due giorni fa abbia avuto una crisi fortissima, fortissima, una crisi di quelle della serie lo stiamo perdendo, e quindi qualcuno ha inviato subito un messaggio: è morto. E la notizia è stata battuta immediatamente e tutti sono andati immediatamente al seguito. Quindi una notizia sbagliata, ma data da una fonte autorevole, automaticamente diventa una notizia vera. E lì era, siccome non è che è morto Rodolfo Cacciapuoti, capito, portiere del Poggi Bonzi negli anni 50, nome inventato, è morto Franco Baresi, tutti hanno creduto che la notizia fosse vera. E poi fortunatamente Franco Baresi aveva passato la crisi, quindi il suo cuore ha continuato a battere e tutti sono stati costretti alla smentita. Ma tutto nasce da lì. Allora, quello che mi chiedo: ma veramente voi credete che il valore, la validità, la credibilità di una testata giornalistica o da una qualunque agenzia derivi dal dare per primo, per secondo o per terzo la notizia della morte di un campione? Ma questo è un po' il meccanismo malato del nostro giornalismo. Franco Baresi è stato immenso e lo dico da persona che ha avuto la fortuna di vederlo giocare tante volte da avversario. E ha una storia un po' strana quella di Franco Baresi. Lui nasce tifoso dell'Inter, quindi viene portato a fare un provino nell'Inter, dall'Inter viene scartato, e da quel momento inizia poi la sua epopea al centro della difesa del Milan. È percorso inverso del fratello. Giuseppe Baresi nasce tifoso del Milan, va a fare un provino nella squadra rossonera, viene scartato, viene preso dall'Inter e lì Peppe Baresi ha nell'Inter tutta la sua carriera in nerazzurro, diventando una bandiera della squadra nerazzurra, anche se tra i due Franco Baresi era di una categoria superiore. Ecco, diciamo, Franco Baresi è uno di quei giocatori che ha interpretato il ruolo del libero al centro della difesa in maniera fantastica. Ci sono dei giocatori che, quando uno dice miglior difensore, ti viene in mente, che so, Beckenbauer, Scirea, Baresi. Sono giocatori immensi che non puoi dire uno è stato meglio dell'altro, perché sono giocatori che hanno giocato in periodi diversi, in il calcio si giocava in maniera diversa, ma in quel determinato periodo hanno rappresentato un punto fermo. Poi, vedi, ricordiamoci la difesa del Milan di quegli anni: Baldini, Baresi, Costa Curta. Quindi ti trovi davanti Baldini, Baresi, Costa Curta. Che fai? Il solletico, come dice, il Milan vinceva, ragazzi, con quella difesa. E Baresi è stato l'interprete di questo calcio. E diciamo che purtroppo per Franco Baresi, una volta uscito dal campo come giocatore, non è riuscito a imporsi come dirigente. No, io ricordo anche un'esperienza al Fulham in Inghilterra, ma poi non è detto che tutti i grandissimi, gli eccezionali calciatori possono poi diventare anche grandi dirigenti. Però se andiamo a guardare quello che ha vinto Franco Baresi nel corso della sua carriera, sei scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, 3 supercoppe europee, 4 supercoppe italiane e altri 2 campionati vinti in Serie B, che secondo me danno un'idea della grandezza di Franco Baresi. Perché lui è rimasto. Cioè, lui è rimasto anche quando il Milan è sceso in Serie B, anni 80, campionato 80-81 e campionato 82-83, ma lui comunque c'era. Quindi quei 2 campionati di Serie B, secondo me, sono una gemma nella sua carriera, perché raccontano la storia di un calciatore che è stata veramente una bandiera, che non se n'è andato, anche quando il Milan si è trovata in una condizione di grande difficoltà, e giocando in una categoria che era non adatta a quella che era il ruolo del Milan nel calcio italiano e mondiale. Che poi non ci dobbiamo dimenticare una cosa, che il Milan ad oggi, dopo il Real Madrid, è la squadra che ha vinto di più al mondo. Quindi vabbè, ok, buon viaggio a Franco Baresi. Cioè, 66 anni sono poche, però mi ricordo di averlo visto come tedoforo alle Olimpiadi, e la cosa brutta è che aveva la morte scritta in faccia.
1: RTR 99, ti ricordi?
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mid Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:12 minuti primi e qualche secondo. Stavo leggendo i vostri messaggi al 338 99 00 99 0. Volevo parlarvi di un fatto che riguarda un giornalista di nome Adriano Cappellari. Dilettante, ma molto spregiudicato e pronto veramente a tutto. Quindi questo ventenne in cerca di popolarità fuori dalle righe, che si è inventato una cosa facendo tutto da solo, ha denunciato di essere stato vittima il 30 maggio scorso di un attentato incendiario al portone di casa, accompagnato da una busta contenente minacce a lui, a Giorgia Meloni e pure a Don Maurizio Patriciello. Adriano Cappellari, ripeto, 20 anni, aveva preso spunto da un altro attentato dinamitardo, però subito davvero, a ottobre scorso da Sigfrido Ranucci, attentato che ancora oggi è pieno di misteri. E Adriano Cappellari, praticamente un carneade sconosciuto, era finito in prima pagina con tanto di post della Presidente del Consiglio, e in questo post la Meloni esprimeva vicinanza al giornalista. L'altro giorno la svolta. La Procura di Vicenza ha iscritto nel registro degli indagati il giovane collaboratore di varie testate giornalistiche, accusato di incendio, calunnia, simulazione di reato continuato, procurato allarme e truffa ai danni di un ente pubblico. Fin dall'inizio c'era qualcosa che non quadrava in questa storia, perché i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno iniziato a lavorare a lungo per cercare di capire che cosa fosse realmente accaduto. Hanno ascoltato le testimonianze di Cappellari, hanno eseguito approfondite perquisizioni personali al suo domicilio, hanno spulciato i suoi device, quindi computer, telefonino, e a mano che procedevano le indagini, le incongruenze nel racconto venivano fuori. Intanto è sfumata subito la pista della camorra e ci si è incentrati su questioni molto più locali. Infatti il giornalista aveva raccontato di minacce via lettera prima dell'attentato, e attentato che aveva danneggiato parte dell'entrata della casa della sua famiglia. Cioè, non è che gli hanno buttato una bomba atomica, okay? Quindi a quel punto gli investigatori hanno cominciato ad indirizzarsi verso alcuni residenti di Enego e dintorni. Enego è il paese nel quale Cappellari risiedeva. In ultimo, primissimo momento, i RIS si erano concentrati su una persona, analizzando le immagini delle camere di videosorveglianza, arrivando ad individuare un uomo di un'altezza, dai dati biometrici, tra il 1,70 m e il 1,75 m, in tuta da ginnastica, piuttosto longilineo. Non erano visibili i tratti somatici della persona, ma effettivamente queste sembianze erano le stesse di Cappellari, le stesse caratteristiche fisiche. Ma nonostante il tentativo dell'autore dell'attentato fai da te di staccare le etichette delle bombolette di gas, i militari ne hanno potuto verificare l'acquisto su una piattaforma online, quindi grazie alla tracciabilità. E le uniche consegne effettuate nei giorni prima di questi prodotti ad Enego, che ripeto, il paese in provincia di Vicenza dove risiede Cappellari, corrispondevano ad acquisti fatti dallo stesso Cappellari, utilizzando sia una carta ricaricabile sia un telefono intestati a lui. 4 cartucce di gas butano propano acquistate il 25 aprile, 6 bottiglie di alcol etilico il 29 aprile, prodotti che sono stati poi consegnati il 4 maggio. Il procuratore della Repubblica di Vicenza, che si chiama Lino Giorgio Bruno, dice che l'altezza del giovane risulta compatibile con quella della persona con il volto coperto ripresa dalle telecamere al momento del deposito della busta e dell'innesco della bombola di gas avvenuto intorno alle 23:28 del 30 maggio e con quelle del rientro a casa di Cappellari, inquadrato alle 23:11, poi alle 23:35, mentre firma con il cellulare le fasi finali dello spegnimento dell'incendio passando dal retro dell'abitazione. Quindi in pratica la persona che ha posizionato questo ordigno incendiario aveva le stesse caratteristiche fisiche e lo stesso esatto abbigliamento di Cappellari, che filmava le fasi dell'incendio dopo essere passato al retro dell'abitazione. In pratica stiamo parlando della stessa persona. Quindi l'episodio presentava forti analogie con altri atti intimidatori denunciati sempre dallo stesso Cappellari tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Cappellari aveva detto di aver ricevuto lettere anonime con minacce di morte, fotografie dell'uomo, di Meloni, di Don Patriciello con i volti cerchiati in rosso e contrassegnati da uno X. Addirittura in una lettera si intimava: se non fate tacere Cappellari lo faremo noi e sarà molto peggio. Queste lettere anonime chiaramente erano arrivate alla redazione di un quotidiano locale. Anche Don Patriciello aveva ricevuto un messaggio simile sempre a febbraio, con insulti a lui, a Cappellari e alla stessa Meloni. E dopo tutti questi fatti è arrivato il post della Meloni, che aveva parlato di attacco irricevibile alla libertà di stampa. Molti politici avevano espresso vicinanza, Tajani, Lorenzo Fontana, addirittura erano state disposte misure di tutela nei confronti della vittima, dapprima con una vigilanza radiocollegata e successivamente gli era stata assegnata la scorta da parte dei carabinieri. Beh, era stato invitato anche alla partita del cuore, avvenuta un paio di settimane fa. Don Patriciello, quando ha saputo la cosa, ha detto: sono esterrefatto, stento a credere che abbia inscenato tutto per la sua giovane età, per la sua limpidezza. Conto di chiamarlo al più presto, vedremo quello che emergerà. Patriciello sarebbe dovuto andare nel Vicentino per un incontro a Antimafia, aveva espresso qualche timore, poi c'era stato addirittura un incontro e un abbraccio a Bassano del Grappa. Le prove raccolte sono molto pesanti e fanno emergere un profilo del giovane come mitomane pericoloso. È vero che la presunzione di innocenza non si lega a nessuno, ma in questo caso le prove sono schiaccianti. Questo è il comunicato del sindacato giornalisti del Veneto, che inizialmente aveva espresso solidarietà all'aspirante giornalista, che è finito ancora sui giornali, però stavolta non nei panni della vittima. Ora uno dirà: a 20 anni si è inventato una fregnaccia per avere visibilità, ma uno così deve cambiare lavoro? Cioè, a 20 anni sei comunque una persona adulta, teoricamente dotato anche di una certa credibilità, e sei anche abbastanza furbo o disonesto, che forse sarebbe più corretto definirlo così, per cercare di ottenere ulteriore popolarità raccontando di essere stato vittima di un attentato. Ora, quando un operatore nel campo dell'informazione resta vittima di un attentato, è un fatto gravissimo, perché si attenta proprio alla libertà di stampa, si tenta di mettere a tacere chi ti racconta le cose. Se tu ti inventi un fatto di questo genere, ci sono giornalisti che sono morti in seguito ad un attentato, se ti inventi una cosa di questo genere, tu non devi lavorare più in questo campo. Cioè, io mi auguro che non ci sia mai più una testata giornalistica che possa dare ad Adriano Cappellari la possibilità di scrivere un pezzo, perché questa cosa ha decretato la sua condanna alla morte professionale. Non basterà chiedere scusa, non basterà dire ho fatto una fesseria, no, perché con questo gesto Adriano Cappellari ha mancato di rispetto a tutti quei giornalisti che, con sprezzo del pericolo, con grande coraggio, in tutta Italia e soprattutto al sud, portano avanti delle inchieste, e quelli sì che rischiano sul serio la vita. Adriano Cappellari ha mancato di rispetto ai tanti siani che ci sono in Italia, uccisi dalla mafia, dalla camorra, solo perché indagavano su fatti poco chiari. Vorrei ricordare una cosa, che Ranucci, Sigfrido Ranucci, vittima a sua volta di un attentato che fortunatamente ha causato danni alle cose e non alle persone, nell'immediatezza di questo finto attentato dichiarò, espresse solidarietà a Adriano Cappellari a nome sua e a nome della redazione del Report, dicendo: è un nostro collaboratore. Mi auguro che Sigfrido Ranucci oggi, pur, attenzione, non c'è stato ancora un processo, non ci sono state ancora sentenze di condanna, possa dire: chiedo scusa, abbiamo scelto male un nostro collaboratore, ritiro la solidarietà per un attentato che in realtà non è mai avvenuto. Attendo questa notizia. La prima, si parlava di giornalismo, no? E considerazione che così faccio, ma non avete notato che oggi una buona parte del giornalismo, quello che dovrebbe essere di inchiesta, di approfondimento, oggi è diventata varietà? La vicenda di Chiara Poggi, ok? Allora, questa ragazza che è stata uccisa e per la legge italiana è stata uccisa da Alberto Stasi per i pensieri che oggi molti di noi hanno. Sarà stata uccisa veramente da Alberto Stasi? Cioè, Alberto Stasi è veramente il colpevole della morte di Chiara Poggi? E Andrea Sempio potrebbe essere l'assassino di Chiara Poggi? Sono domande, noi le risposte, l'unica risposta che abbiamo, l'unica risposta certa con la quale si può essere o non essere d'accordo, è che Chiara Poggi è stata uccisa da Alberto Stasi. Ma avete notato che intorno alla morte della povera Chiara Poggi si stanno muovendo, e ormai da mesi e mesi, tutta una serie di marionette che ballano su questa tragedia. Avvocati, anche un po' strani. L'avvocato di prima, ad esempio, che aveva i denti marci, è diventato testimonial di una clinica dentale in Albania. L'avvocato attualmente di Alberto Stasi, che è anche molto molto in gamba, mi sembra almeno molto in gamba a vederlo in televisione, che sembra più partecipare ad un incontro di single alla ricerca dell'anima gemella. L'avvocato di Sempio, donna che ormai appare in televisione ogni giorno con un paio di occhiali diversa, come se andasse ad una sfilata di moda, e soprattutto questa come posso dire, questa volontà di vedere non tanto il marcio, quindi scavare nel privato, cioè andare alla ricerca di quelle curiosità che potrebbero soddisfare il nostro voyeurismo. Quindi Chiara Poggi, la ragazza uccisa, che però registrava video insieme ad Alberto Stasi mentre facevano sesso. Video che probabilmente sono stati visti anche, io dico tutto quello che viene detto, video che sono stati visti anche da Andrea Sempio. Però chi è che ha fatto vedere questi video ad Andrea Sempio? Potrebbe essere stato il fratello che ha avuto accesso alla stanza di Chiara Poggi e tramite una chiavetta ha scaricato il video e poi l'ha fatto vedere ad Andrea Sempio. C'è una curiosità morbosa in tutto questo. C'è una curiosità morbosa, perché oggi, guardiamoci in faccia, io ogni tanto mi capita di fare zapping e ogni volta ancora Garlasco, la pista del qua, lo scontrino della mi sono rotto le palle, ve lo dico sinceramente, mi sono rotto le palle. Ma c'è proprio questa voglia di capire quanto fossero diciamo come fossero nell'intimità. Ma ragazzi, cioè stanno mettendo in piazza delle cose che dovrebbero rimanere nelle aule dei tribunali. Cioè io mi metto nei panni dei genitori di Chiara Poggi, ok, che hanno affrontato la prova più dura che un essere umano possa affrontare, non solo la morte di una figlia, ma la morte violenta di una figlia, ok? Ed oggi, a distanza di tanti anni, non è la riapertura del processo che io critico, perché se escono fuori delle prove che finora erano sconosciute, è giusto comunque che si indaghi, ma si deve indagare in tribunale. Voi provate ad immaginare, anche se è uno sforzo notevole e so che non è facile, non è facile, voi provate ad immaginare cosa possono provare i genitori di Chiara Poggi nel sentire quello che viene detto. Chiara Poggi, i filmini porno, e ecco, io credo che questo non sia più giornalismo. Cioè, ma così come non è giornalismo se comprate Novella 2000 o chi, ecco, quello non è giornalismo, quello è raccontare in maniera scandalistica qualche cosa che invece dovrebbe essere solo ed unicamente una tragedia.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi? È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€.

0: respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99.
4: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:32 minuti primi e qualche secondo. Vi faccio una domanda, perché poi io poi mi accorgo, però almeno me lo dico da solo, quindi sono già un passo avanti. Con il passare del tempo io sono diventato meno disposto a sopportare la stupidità, l'imbecillità e l'ignoranza. Sarà che poi con il passare degli anni si diventa più rigidi, si diventa meno malleabili, si diventa più rompiscatole, poi alla fine è questa, no? Ma faccio una domanda. Lo faccio a tutti voi, perché poi diciamo che il 90% delle persone in questo momento sono all'ascolto, sono comunque automobilisti. Non è detto che stiate in macchina in questo momento, ma comunque avete la patente, possedete una macchina. Allora, io almeno salgo in macchina e se è la mia macchina, insomma, so perfettamente come sono posizionati gli specchietti retrovisori, destra o sinistra, e lo specchietto quello sul parabrezza. Se per dire la macchina l'ha presa mio figlio, sistemo solamente lo specchietto sul parabrezza, perché poi abbiamo due profili. Io inserisco, spingo tasto profilo 1, che è scritto profilo papo, profilo 1, e automaticamente si sistemano gli specchietti, si sistema il sedile, tutto quanto, è tutto elettronico, vabbè, macchine moderne e così via. Però una delle cose fondamentali guidando l'auto sono gli specchietti retrovisori. E io credo che guardare gli specchietti retrovisori sia fondamentale per rendersi conto di quello che accade intorno a te e per evitare incidenti. Quindi lo specchietto retrovisore, che tra l'altro non è stato sempre obbligatorio, perché negli anni 50 gli specchietti retrovisori non c'erano. Inizialmente era diventato obbligatorio quello a sinistra, poi è diventato obbligatorio anche quello a destra. Chi guida la macchina con un minimo di attenzione, e non è necessario essere piloti di Formula 1, sa perfettamente che guardando davanti, ogni tot in maniera automatica, tac, un'occhiata si dà anche agli specchietti retrovisori, quello sinistro e quello destro. Quando devi girare, metti la freccia, vedi se arriva qualcuno, perché può capitare che nell'angolo cieco ci sia un poveraccio in bicicletta con il motorino. Tu all'ultimo momento ti ricordi che devi girare a destra. Molti che cosa fanno? Appena iniziano a girare verso destra, automaticamente azionano anche la freccia. La freccia è una cosa che va messa prima. La freccia serve per avvertire quelli dietro che tu di lì a un tot girerai a destra. La freccia ti avverte, non è che la devi mettere nel momento stesso in cui giri, perché se la metti nel momento stesso in cui giri, la persona che ti sta a fianco non può sapere che tu giri e quindi può essere travolta dalla tua manovra. Allora, perché quando io vedo una persona che sta in macchina con

0: orecchietti ripiegati, io sento il bisogno di dargli un pugno in faccia. Perché, cioè, guardate, mi sto aprendo con voi come potrei fare con uno psicologo, no? Perché io sento proprio, poi non lo faccio, sia chiaro, sapete che io sono contrario ad ogni forma di violenza, soprattutto fisica, quella verbale ci sta pure. Perché io sento proprio il bisogno di dargli una bastonata tra capo e collo? Perché? Perché quella persona che sta al volante e allo specchietto retrovisore ripiegato, è evidente che non lo guarda lo specchietto. È un pericolo. Non so, magari sono sbagliato io, magari sono sbagliato io. Ditemi se anche voi avete questa sensazione. Cioè, io accetto di più uno che non riesce a parcheggiare una macchina di 4 metri in uno spazio di 7. Accetto più piuttosto che uno che procede con lo specchietto ripiegato su se stesso. Però lo ammetto, l'ho detto prima, ragazzi, io sono profondamente un grande rompiscatole. Sono un grande rompiscatole. E quindi che volete fare? Cioè, però la vostra presenza in radio mi permette, proprio, io non mi fate fattura per queste sedute di analisi, no, però insomma voi mi aiutate veramente tantissimo. Dunque, questa cosa arriva dal Regno Unito, è una, molti non lo sanno. Allora, nel Regno Unito, e in particolar modo nelle grandi città del Regno Unito, soprattutto i negozi di i supermercati, così oggi subiscono una serie incredibile di furti. Ma attenzione, non dobbiamo pensare al taccheggio. Allora, il taccheggio è, in realtà possiamo definirlo furto con destrezza, no? Io quindi entro in un supermercato, giro per il supermercato e poi vedo che c'ha una busta di prosciutto spagnolo, il classico jamón. E certo, una busta di jamón costa 12 euro. È tanto, no? È decisamente tanto. Allora, che cosa faccio? Prendo la busta di jamón, mi guardo intorno, faccio attenzione se ci sono delle telecamere e me la nascondo sotto la giacca. E arrivo alla cassa, pago quello che ho preso, esco e mi sono fregato una confezione di jamón. Quello è il taccheggio, ok? Diverso, invece, è qualcosa che noi potremmo definire spesa proletaria, perché funziona in maniera diversa. Se io appartengo ad un determinato gruppo etnico, io entro nei supermercati con un bustone, prendo quello che voglio ed esco e nessuno mi può fermare. E lo sapete perché nessuno mi può fermare? Perché se provi a fermarmi, vieni accusato di razzismo. Quindi gli addetti alla sicurezza, quando vedono una cosa di questo genere, non possono fare nulla. Quindi sono sempre di più i supermercati in Inghilterra, nelle grandi città, che vedono entrare queste persone etnicamente riconoscibilissime, che entrano, fanno la spesa ed escono senza pagare. I servizi di sicurezza non possono fare niente, perché sono stati avvertiti di non intervenire, perché altrimenti potrebbero essere accusati di razzismo. E allora, se è vero che fatta la legge, trovato l'inganno, ma è altrettanto vero che fatto l'inganno, trovata la legge. In che modo? In che maniera? È molto semplice. Questi supermercati hanno deciso di assumere come personale di sicurezza solo persone nere e persone, meglio ancora, se proveniente dall'Africa. Quindi queste persone con la divisa della sicurezza interna del supermercato intervengono anche in maniera molto dura e recuperano il mal tolto e nessuno le accuserà mai di razzismo. Quindi, come vedete, quando si parla di razzismo è sempre una cosa sbagliata se parliamo di atti razzisti che in realtà razzisti non sono. Quindi, se c'è il personale di sicurezza africano nero che mena un altro africano nero, è gestione della sicurezza. Se c'è un bianco che mena un africano nero, diventa razzismo. Quindi è vero, fatta la legge, trovato l'inganno, è scoperto l'inganno, io ti faccio la legge. Quindi almeno hanno risolto in questo modo. E visto che aumentano a dismisura i furti in America, e anche in questo caso nelle grandi città, ma soprattutto a New York, ci sono alcuni supermercati che hanno iniziato a mettere tutto sotto chiave. Tutto sotto chiave. Dunque, vi dico una cosa: quando noi andiamo a comprare qualcosa in un negozio, generalmente diciamo grande distribuzione, quel prodotto, il prezzo finale di quel prodotto è dato da tutta una serie di fattori. Quindi abbiamo il costo materialmente del prodotto, il costo della consegna, quindi del trasporto, poi abbiamo il costo del personale, il costo del mantenimento del punto vendita, quindi affitto, luce, bollette, tutto quanto, tasse e guadagno della catena commerciale. Ok? Queste sono più o meno tutte le voci che concorrono al prezzo finale di un determinato prodotto. Poi c'è un tot in più, una percentuale in più. Qual è questa percentuale? Varia a seconda chiaramente del tipo di settore merceologico, può variare anche a seconda del posto dove si trova un determinato punto vendita, ed è una percentuale legata al taccheggio che può essere dal 3 al 10%. Ciò significa che noi paghiamo un qualche cosa, un tot per cento in più, perché quel tot per cento in più va a coprire la quota di taccheggio presente in quel negozio, presente i furti presenti in quel negozio. Lo sapevate questo? E questa quota di taccheggio è tanto, cioè, ripeto, va dal 3 al 10%. Immaginate quanto può incidere in termini di incasso all'interno di un'attività molto grande. Si parla di decine e nell'arco di un anno centinaia di migliaia di euro. In America hanno capito però, soprattutto a New York e in alcune zone di New York, che la percentuale di taccheggio era molto più elevata, cioè la quantità di furti che venivano portati a termine, la quantità di merce che veniva trafugata, era una percentuale che avrebbe fatto aumentare i prezzi e schizzare i prezzi troppo verso l'alto. Allora, che cosa hanno pensato di fare? Hanno pensato di effettuare dei lavori, quindi tutta la merce è messa sotto chiave. Ci sono praticamente degli scaffali, gli scaffali sono tutti dotati di la chiave, e con questi sportelli che si aprono verso l'alto. Quando tu vai a fare la spesa c'è un tuo personal shopper che ti segue, quindi una persona che ti segue, tu stai col carrello e dice voglio questo, quello, ogni volta apre, chiude, apre, chiude, apre, chiude, voglio la carta igienica, voglio questo, quello, e ti porta fino alla cassa. Voi direte: ma questo ha un costo. Pensate che costa molto meno pagare personale che ti aiuta nella spesa e quindi non avere più taccheggio, piuttosto che sostenere le spese della merce che viene trafugata. Ma d'altra parte questa è la New York di Mamdani, no? Dove i ladri hanno capito perfettamente che possono comportarsi come meglio credono e come meglio vogliono, tanto hanno un sindaco che non li colpirà mai. Dunque, torno a parlare di Abderrahim Fakir e vi dico anche che dopo le 9 vi parlerò di quanto sta accadendo a Ceuta in Spagna, del dramma che sta vivendo l'enclave spagnola in Nord Africa. Dunque, volevo parlarvi di Fakir, quindi il 42enne morto a Bologna, 42enne del quale ancora non si conoscono le cause che ne hanno decretato la morte. Non sappiamo ancora oggi. Io faccio delle domande perché chiaramente alle domande chi sta indagando e dovrebbe dare delle risposte, visto che il caso di Fakir è diventato un caso mediatico. Cioè, io sono contrario a pensare che la polizia sia colpevole, ma non sono uno che dice la polizia non è colpevole. Io vi sto dicendo, se la polizia è colpevole, questo deve essere deciso da un tribunale. Non abbiamo noi i tribunali del popolo che decidono quello che si fa, colpevoli e innocenti in mezzo alla strada. Ok? Quindi il fatto che una certa parte politica abbia già stabilito di chi è la colpa, questo a me non piace. Anche perché io le domande che faccio è: se ci chiediamo l'operato dei poliziotti, cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, se l'hanno fatto bene, se l'hanno fatto male, io posso anche chiedere Fakir chi era, che persona era, che rapporti aveva con la famiglia, se assumeva sostanze stupefacenti e quant'altro. Ok, sono tutte domande che poi possono portarci a capire cosa sia successo realmente. Allora, intanto la considerazione sulla sorella, che ha detto: le immagini della dashcam del poliziotto non dovevano essere rese pubbliche. E perché? Se delle immagini possono aiutare a stabilire la verità su quanto accaduto, secondo me le immagini devono essere rese pubbliche. Uno. Ma poi tutte queste cose, tutti quelli che dicono Fakir andava aiutato. Ok. È giusto? Corretto? Allora, ogni persona in Italia che si trova in difficoltà va aiutata. Ok. Però io ho sentito la nipote di Fakir, che si chiama Yosra, che si esprime in un perfetto italiano, anche una bella figura, tempo poco la troveremo in politica, ve ne accorgerete, che dice: mio zio andava aiutato. Giusto? Corretto. Poi è arrivata la sorella Kagia, che dice: mio fratello andava aiutato. Giusto, giustissimo. Poi è arrivata la moglie, che sta in Marocco, e dice: mio marito andava aiutato. Giusto, corretto. Poi il sindaco Lepore, che afferma: Fakir andava aiutato. Poi ci si è messo il cardinale Zuppi, che chiaramente non manca mai: Fakir andava aiutato. Ma scusatemi, ma chi è che lo doveva aiutare? No, perché la nipote e la sorella, ok, quindi che abitavano a 50 metri, ma lo hanno aiutato? Per sapere, no? Lo hanno aiutato? Lascio perdere la moglie, che chiaramente stava in Marocco, ma il sindaco Lepore, i servizi sociali di Bologna, andava aiutato? Ma dovevano aiutare i servizi sociali? Lo hanno aiutato? Il cardinale Zuppi, la Caritas e tutto, l'hanno aiutato? Cioè, tutti dicono andava aiutato, ma nessuno lo ha fatto quando era il momento di aiutarlo. Quindi questa è la prima considerazione. Poi non vorrei anche farvi riflettere su una cosa, che in Italia ci sono decine di migliaia di persone, e qui visto che Fakir vuole essere collocato nell'ambito dei malati psichici, ci sono decine di migliaia di persone che vivono difficoltà legate a patologie psichiatriche e vengono abbandonati a loro stessi, e se va bene ci sono le famiglie che sacrificano la loro vita per stare appresso ai loro familiari. qui abbiamo la nipote e la sorella che dicono: mio zio andava aiutato, mio fratello andava aiutato. Ma quello che mi ha colpito molto è che nell'ambito delle indagini oggi gli inquirenti stiano cercando di fare chiarezza, quindi stia cercando di fare chiarezza anche su Fakir, ok? E quindi hanno preso il telefono di Fakir perché la procura ha disposto un'analisi. Ma è normale che sia così, solo che l'avvocato Anselmo ha detto: ma sono molto preoccupato che venga infancata la memoria di Fakir. Per quale motivo? Cioè, se una persona viene uccisa dalla polizia, così come è stato detto, e se questa persona non ha scheletri negli armadi, l'analisi del telefono perché dovrebbe infangare la memoria della persona che non c'è più? Cioè, perché poi il dubbio a qualcuno, non a me, ci mancherebbe altro, non vi permetterei mai, può venire. Non è per caso che non vogliano l'analisi sul telefonino, perché dal telefonino potrebbero uscire cose che potrebbero raccontare un Fakir diverso da quello che vogliono far apparire? Io non lo penso assolutamente, però a livello giornalistico prefiguro quello che potrebbero pensare altri, ma le lingue sicuramente.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99
4: ti ricordi?
5: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:54 minuti primi e qualche secondo. Io vi ringrazio perché non mi fate sentire solo nelle mie povertà. Lo racconto spesso, no? Dico spesso che quando si cerca di essere il più possibile limpidi e sinceri, bisogna apparire per quello che si è. Cioè, è troppo facile, appaiono tutti quanti bravi, tutti quanti perfetti, tutti quanti onesti, tutti quanti rispettosi delle leggi. Poi li vai a vedere nel loro privato, nel loro intimo, e ti rendi conto che poi così onesti non sono. E credo che parte del successo di questa radio, parte del successo di questa trasmissione, derivi proprio dal fatto che tante persone ci si ritrovano, quindi non hanno questa atmosfera finta, no? Per dire, se io a casa ho un problema legato ad un rubinetto che perde, lo devo cambiare, chiamo un idraulico e l'idraulico mi dice allora, non so, il rubinetto, guardi, il lavoro so 120 in fattura oppure 80 neri, io pago 80 neri. Dice, ma così incentivi l'evasione, così risparmio 40 euro. Ma commetti un reato fiscale, risparmio 40 euro. Ma così, in questo modo, risparmio 40 euro. E se io aprissi un microsondaggio tra di voi, io sono convinto che il 90% delle persone farebbero esattamente quello che farei io. 120 in fattura oppure 80 neri? 80 neri. Ma così risparmio 40 euro. Non frega niente. Risparmio 40 euro. E quindi quando parlo delle situazioni legate alla circolazione stradale, no? Quando ho detto prima, io a quello che circola con il retrovisore chiuso gli darei una bastonata. Vedo che un sacco di gente la pensa come me. Un sacco di gente la pensa come me, no? Cioè, chi dice, io a questi togliere la patente. Dice, io ho litigato con mio padre per lo specchietto chiuso. Mi ha risposto che, visto che glielo rompevano sempre, ormai lo teneva chiuso. E c'è un istruttore, per esempio, di guida, Claudio, che credo abbia una, non so se c'è una scuola guida o lavora in una scuola guida a Torvaianica, che conferma quello che sto dicendo. Tra i vari problemi che oggi ci sono, almeno nelle grandi città o in maniera più specifica di Roma, ci sono i rider che viaggiano a velocità anche folle in bicicletta, e non solo in bicicletta, e spesso contromano. Capisco che debbano risparmiare tempo, tutto che te pare, però spessissimo mi capita di incontrare soprattutto biciclette, più che scooter, però devo dire la verità, biciclette e monopattini contromano. Ricordatevi poi, tra l'altro, che guidare con gli specchietti chiusi vuol dire anche mettere a rischio, mettere a repentaglio la vita di chi viaggia sulle due ruote, no? Questa è la, la, la verità. Vedi, lo vedi, ragazzi? Lo vedi che poi ha fatto l'esempio del coso, no? Ha fatto l'esempio dell'idraulico, ma arrivano messaggi al 338 99 00 990, e 100 su 100, ripeto, 100 su 100 dei messaggi che stanno arrivando mi dicono: io pago in nero. Attenzione, pagare in nero, non ho detto che siete, perché se mi scrivesse l'idraulico e dicesse: io propongo 120 oppure 80 in nero, quello è diverso, perché te lo... Ma è il discorso, io faccio il discorso da quest'altra parte, io dal discorso del cliente. Ok, a me per esempio una volta è capitato, perché cioè io dico di essere una persona per bene, dico di essere una persona onesta, però poi due conti me li faccio anche io, no? Allora, parecchi anni fa, veramente parecchi anni fa, ero, non vi dico dove, comunque al sud, ero in Puglia, ma non vi dico dove, ero in Puglia e avevamo deciso di fermarci senza prenotare, quindi all'epoca ancora non c'era questa cosa dei siti che potevi prenotare le app. Ci fermiamo per strada in un paese abbastanza grande e ci fermiamo in vari alberghi, c'è posto, non c'è posto. Arrivo in un albergo che era decisamente al di sopra delle nostre possibilità economiche. Vi dico anche, era il 1995, agosto 1995, e albergo 5 stelle, extra lusso, una cosa proprio da paura. Vabbè, senti, siccome amo un ragazzino piccolo, era abbastanza tardi, ho detto: vabbè, comunque entro, dico: senta, scusi, avete una camera, due adulti, un bambino piccolo, va bene, una camera matrimoniale, questo, albergo da paura, credetemi. Sì, guardi, abbiamo la camera, costa, ma adesso vi dico una cifra che era allucinante, tipo 500 euro la notte. Dico: no, 500 euro no, qualcosa avete, una camera? No, guardi, abbiamo solamente camere, 500 euro notte. Quindi faccio per andarmene, quindi arrivo alla porta, che se, senta, mi scusi, dico: sì, mi dica, ma lei domani mattina a che ora lascerebbe la stanza? Dico: guardi, io presto, perché per le 7:30, 8 lascerei la stanza. Dice: la guardi, se io non la registro, 100 euro, 100.000 lire, erano lì, 100.000 lire. Dico: beh, 100.000 va bene. Quindi siamo entrati in questo albergo, ci hanno pure dato la prima colazione peraltro, e 100.000 lire, tac, dice: pagamento però solo contanti, anticipato. Bene, perché poi dopo sono uscito, ci ho parlato con questo, dice: no, perché dice, qui arrotondiamo, praticamente ce le prendiamo noi queste 100.000 lire, noi della reception, 10.000 lire le diamo alla signora che fa le pulizie, la proprietà dell'albergo non sa niente, e quindi io con 100.000 lire ho dormito in un albergo da 500.000 lire a notte, e è stata una cosa onesta? No, non è stata una cosa onesta, tutt'altro, però la racconto proprio perché voi al posto mio avreste accettato o avreste denunciato il personale della reception? Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: RTR 99, ti ricordi?

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: RTR 99 ti ricordi Luca Cresciani in diretta insieme a voi, sono 9-7 minuti primi e qualche secondo, siamo proprio nel pieno dell'estate e quindi quando arriva questo periodo per molte persone il peso della solitudine diventa veramente insostenibile, perché ci sono momenti in cui ti accorgi veramente che anche quel minimo di rete sociale che ti circonda viene a mancare. E quando io leggo notizie di questo genere, devo dire la verità, sono proprio pervaso da un profondo senso di tristezza, ma anche di impotenza. Allora, Sesto San Giovanni, quindi a due passi proprio dalla fermata della metropolitana di Sesto Marelli, caldo e odore pesante all'interno di un palazzo, i condomini, quelli non ancora in ferie, che cominciano ad allammarsi, e poi un cane che abbaia troppo insistentemente, e poi silenzio, giorni e giorni di silenzio. E provano a bussare all'appartamento che si trova al penultimo piano, ma non arriva nessuna risposta, e quindi si avverte l'amministratore, il 112, e alla fine arrivano i carabinieri e i vigili del fuoco, che riescono ad entrare all'interno di casa, e dentro la scoperta di due cadaveri, Antonio, 81 anni, ed Emilia, 76 anni, sposati da 54 anni. Il loro anniversario di matrimonio era mercoledì 29 luglio, però anniversario che non hanno potuto festeggiare. I cadaveri erano entrambi in avanzato stato di decomposizione, apparentemente senza segni di violenza, e il caldo chiaramente ha contribuito a far sì che la decomposizione fosse molto più veloce. È stato calcolato, il medico legale ha stabilito che i due anziani erano morti da almeno due settimane. E i vicini, i negozianti della zona non li vedevano da un po' di tempo, ma non si erano allarmati più di tanto, perché comunque erano una coppia silenziosa. Lui girava spesso con il bastone e portava il suo bassotto a fare i bisogni, si fermava al bar a prendere un caffè, lei usciva per fare la spesa, non tutti i giorni. Dicono che erano anziani, quindi mangiavano poco, quindi la signora poteva scendere per fare la spesa ogni 3-4 giorni, un paio di volte a settimana. E quello che abitava di fronte, nello stesso pianerottolo, ha visto che lo zerbino era arrotolato da parecchi giorni, non era stato mai srotolato, quindi la ditta che faceva le pulizie, sapete, arrotola lo zerbino per pulire, e poi sono i proprietari di casa che abitualmente lo srotolano e lo posizionano davanti alla porta di ingresso. E dice: è strano, perché comunque la signora era sempre molto ordinata, provvedeva lei a rimettere immediatamente lo zerbino al suo posto. Era da un po' di giorni che al bar dove il signor Bettiol si fermava a prendere il caffè la mattina quando portava a passeggio il bassotto non lo vedevano da un po' di giorni, e aveva fatto il camionista nel corso della sua vita, quindi un lavoro duro, quella che si chiama una lima sorda che ti consuma piano piano. Tutti hanno un ottimo ricordo di questa coppia, bravissime persone, forse ultimamente non proprio lucidissime, avevano un erano un po' più trasandate nel vestire, però nulla di particolare, cioè non è che fossero barboni o fossero in difficoltà, vivevano di pensione, e fino a che hanno potuto passavano qualche giorno al lago, avevano un piccolo camper, però camper che avevano venduto, e quando si erano resi conto di non essere più in grado di poter fare queste, diciamo, gite fuori porta, non avevano figli e avevano una sola parente che viveva fuori Milano, ma i rapporti anche con questa parente si erano parecchio diradati nel tempo. E l'ultima persona che li ha visti in vita è stato il titolare del market, con il quale la signora aveva un rapporto, diciamo, preferenziale, e che aveva ricevuto una telefonata dalla signora e che aveva detto: per favore, può portarmi, aveva ordinato qualche cosa, e una cassa d'acqua, e gliel'aveva portata fin sull'uscio di casa, perché la signora cominciava ad avere un po' di difficoltà nel portare i pesi. E ora chiaramente non si conoscono le cause della morte, ma questa che vi sto raccontando è la storia normale di due persone normali che sono morte da più o meno due settimane all'interno della loro abitazione, e probabilmente sono morti insieme, o forse hanno deciso di farla finita insieme. Questo chiaramente non lo possiamo sapere, dopo una vita vissuta fianco a fianco per 54 anni. Allora, non mi mette tristezza una cosa di questo genere? Cioè, in una grande città come Milano ci sono due persone, 81 e 76 anni, che hanno vissuto mano nella mano, fianco a fianco, occhio negli occhi, cuore nel cuore per 54 anni, e poi si sono spente insieme, e alla fine ci siamo accorti di due persone che sono morte solo perché il loro bassotto abbaiava e perché proveniva un cattivo odore dal loro appartamento. Ecco, noi a volte ci preoccupiamo tanto di situazioni che in realtà ci interessano molto molto poco, e ci disinteressiamo di altre storie che invece dovrebbero interessarci molto molto di più.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99, o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: RTR 99.
6: Ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:18 minuti primi e qualche secondo. Abbiamo ancora circa tre quarti d'ora da passare insieme prima di una piccola pausa, perché io oggi vi saluto e ci sarò nuovamente in diretta con voi lunedì 10 agosto con orario 8:10, e quindi la prossima settimana questo spazio vedrà la presenza di Teo Bellia, che saluto e che ringrazio, professionista tutto tondo, e quindi sono molto molto contento che sarete in compagnia di Teo Bellia nell'arco di queste tre ore la prossima settimana. Quindi, però, abbiamo ancora tre quarti d'ora da passare insieme prima di questa piccola pausa, ma io poi agosto dal 10 in poi sarò sempre insieme a voi. Allora, parliamo di quello che è avvenuto a Ceuta. Ricordo Ceuta, territorio spagnolo, enclave spagnola in Nord Africa, quindi confine con il Marocco. Prendete lo stretto di Gibilterra, da una parte abbiamo Ceuta e dall'altra parte c'è Gibilterra, quindi abbiamo proprio la... per dare un po' qualche cenno geografico, no? Perché ieri, quando sono arrivate le notizie dei marocchini che erano arrivati in Spagna, una traversata a nuoto, molti hanno pensato: aspetta un attimo, come una traversata a nuoto? Lo stretto di Gibilterra sono 14 chilometri, percorso da correnti pazzesche, c'è un traffico di navi incredibile. Com'è possibile che migliaia di persone non hanno attraversato lo stretto di Gibilterra a nuoto? Semplicemente hanno aggirato le recinzioni che si trovano a livello di frontiera tra Marocco e Spagna e sono arrivate in territorio spagnolo, a Ceuta. E quello che io ho visto è che c'è stata una vera e propria organizzazione. Cioè, qui non è che stiamo parlando di un barcone che è arrivato. Ragazzi, qui parliamo di migliaia e migliaia di marocchini che, con la complicità della polizia del Marocco, hanno avuto la possibilità di invadere Ceuta. Ma qualcosa forse va detto, perché allora il Marocco ha deciso di liberarsi di queste persone, molte delle quali sono uscite dalle carceri marocchine in seguito alla concessione di una grazia, e contemporaneamente la Spagna ha aperto i suoi confini per accoglierli tutti. Questa gente non sta fuggendo da guerre o carestie. Cioè, quando è che si potrà finalmente dire con estrema chiarezza che è una invasione programmata? Allora, questi sono arrivati a Ceuta facendo costeggiando, quindi è come, tanto per intenderci, se uno da, tanto per darvi un'idea, da Ostia arrivasse a Fiumicino. Cioè, immaginate che lì tra Ostia e Fiumicino, all'altezza dei cancelli, ci fosse la frontiera, no? Uno da Ostia, costeggiando, spiaggia, arrivi a Fiumicino. Funziona, è esattamente questo, ok? Ostia, Marocco, Fiumicino, Spagna. Costeggiando, tu dal Marocco passi nella Spagna, passi in Spagna. Ne sono arrivati 40.000. Sono arrivati con le tasche vuote, senza bagagli, senza soldi, tutti con il telefonino. Telefonino, tra l'altro, se avrete notato dalle immagini, chiuso in contenitori ermetici e impermeabili. Sono arrivati senza niente, con la certezza che la Spagna e l'Europa pagheranno il loro soggiorno qui. Sono arrivati gridando viva Spagna, viva Sanchez, perché Sanchez ha promesso di regolarizzare 1 milione di clandestini. Li hanno intervistati, un ragazzo con estrema chiarezza e con estrema tranquillità ha detto: io sono scappato dall'Olanda perché avevo per un omicidio e adesso sono venuto in Spagna per cambiare vita. La cosa pazzesca, e le immagini le abbiamo viste tutte, che sono decine di migliaia di uomini, ragazzi, giovanissimi, che sono arrivati senza niente, con la consapevolezza che qui troveranno assistenza. Donne praticamente zero, ma tu senti parlare i politici di sinistra, Sanchez ha detto sono donne e bambini, ma dove stanno le donne e i bambini? Dove stanno? Il governo italiano sta valutando la sospensione degli accordi Schengen con la Spagna, tant'è vero che il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid per chiedere informazioni in merito a questa potenziale, possibile decisione del governo italiano. Qui, ora signori, c'è da considerare una cosa: allora, Ceuta, nonostante sia Spagna, non fa parte del trattato di Schengen. Non, nel senso che se tu arrivi a Ceuta automaticamente sei in Spagna ma non sei in Europa, ok? Quindi non ti è concessa la libera circolazione, e poi da Ceuta devi comunque arrivare sul continente, sono 14 chilometri. Ceuta ha 80.000 abitanti, sono arrivati 40.000 marocchini. A Ceuta sta avvenendo qualcosa che, quando qualcuno avrà il coraggio di raccontarla, sarà pazzesca, perché nessuno vi sta dicendo quello che accade a Ceuta. Gli abitanti stanno vivendo una vera invasione, una vera emergenza nazionale. E voi mettete 40.000 persone e con gli abitanti di Ceuta barricati dentro casa, con questi che ormai la polizia che non può intervenire, totalmente senza controllo, che entrano nei negozi, rubano di tutto, tentano di entrare nelle case. Gli abitanti di Ceuta sono barricati dentro casa, terrorizzati da quello che può accadere loro. Ci sono state già immagini di devastazioni, persone che rubano tutto quello che possono rubare, consapevoli che nessuno può intervenire, è proprio una questione numerica. 40.000 persone senza controllo, 40.000 ragazzi giovani e in perfetta forma fisica che sono diventati padroni di Ceuta. È come il paese dei balocchi, puoi fare quello che vuoi, tanto nessuno ti può dire niente. Questo ha ridotto la Spagna, è stata ridotta così da Sanchez. L'Europa ha il dovere di ribellarsi. Gli spagnoli a Ceuta si stanno ribellando. Ci sono gruppi di abitanti di Ceuta che sono scesi in strada per difendere la città, per difendere le proprie case, per difendere i propri negozi, e sono già stati accusati di fascismo. Sono arrivati solamente uomini, solo ed unicamente uomini, giovani, 40.000, e mi chiedo com'è possibile. Ma quello che sta accadendo a Ceuta, quello che è accaduto stanotte a Ceuta, ma passerà alla storia. Una vera e propria invasione, un mare di ragazzi giovani assolutamente senza controllo, assolutamente senza nulla, che hanno bisogno di mangiare, vestirsi, perché chiaramente non hanno vestiti, sono stati in acqua, non hanno nulla, e quindi quello che trovano prendono senza chiedere. Certo, fra questi 40.000 ci saranno pure dei bravi ragazzi, ma in percentuale quanti sono i bravi ragazzi e quanti sono quelli che bravi ragazzi non sono? Per capire quello che sta avvenendo in Spagna basta andare nelle grandi città spagnole, e non bastano più neanche le grate alle finestre. Stanno mettendo sempre più spagnoli, e poi non solo spagnoli, sempre più persone stanno mettendo il filo spinato ai balconi. Questo è come Sanchez ha ridotto la Spagna, questo è come la sinistra sta riducendo l'Europa. Ricordatevelo quando andrete a votare, ricordatevelo quando dite: mi ha deluso Giorgia Meloni, non la voto più. Ricordatevelo.

0: R99. Ti ricordi?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
0: RTR 99.
6: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:33 minuti primi e qualche secondo. Devo continuare a dirvi una cosa importante riguardo a quanto accaduto a Ceuta. È una curiosità che bisogna dire, raccontare per specificare meglio il mio pensiero. Prima però vado a salutare per l'ultimo appuntamento prima della pausa di agosto Arturo dell'azienda agricola di Gola. Ciao Arturo, buongiorno, come stai?
7: Ciao Luca, buongiorno e buongiorno ai nostri amici ascoltatori.
6: Oh, perfetto. Allora, con Arturo oggi, a parte i saluti, ci auguriamo buone ferie e quant'altro, perché ricordiamo che l'azienda agricola di Gola sarà aperta fino al...
7: fino al 14 con il negozio. Perfetto. E al 15 sera, che abbiamo già iniziato a prendere prenotazioni, con il ristorante.
6: Ok, poi poi quando sarà chiusa? Da quando a quando?
7: Quindi il negozio dal 15 fino al 30.
6: Ok.
7: E riaprirà il 31, che è lunedì.
6: Perfetto, quindi le ultime due di agosto siete giustamente in ferie. Anche perché è stato un anno pesante e molto soddisfacente per quanto riguarda i risultati raggiunti, ma anche pesante per quel che riguarda il lavoro. E poi ricordiamo che è vero che si riapre il 31 agosto, poi gradualmente, poi con Arturo noi ci sentiremo come se tutte le settimane, arriveremo a parlare anche del Natale, ma per arrivare ad avere tutto quello che verrà proposto a Natale bisogna cominciare a lavorare prima, perché non è che uno comincia il 15 dicembre per poi accontentare tutti i nostri ascoltatori. E in questo periodo io vi dico che visto che si mangia, sai, le bracionate, vabbè, tutto che te pare, le braciate, quello che pare, però ragazzi, credetemi, il discorso dei formaggi freschi, che in questo periodo è particolarmente piacevole con il caldo che fa, da Arturo di Gola vale la pena andarci per comprare i formaggi. Tra i formaggi freschi presenti oggi, che cosa hai in vetrina?
7: Veramente c'è di tutto e di più. Si parte dalla mozzarella di bufala, di mucca, stracciatella, burratine, stracchino, tutte queste cose fresche che comunque usiamo tanto anche al ristorante perché ci richiedono proprio,
6: certo,
7: tanto.
6: Ti sei dimenticato quello che io preferisco?
7: La scamorza.
6: Il primo sale.
7: Ah, il primo sale, è vero.
6: Il primo sale.
7: Il primo sale.
6: Mamma mia.
7: È come dimenticare un prodotto così, ragazzi, è vero.
6: Che poi io penso questo, no? Noi siamo sempre un po' esterofili, no? Allora, la classica Greek salad, l'insalata greca, no? Che è formaggio, cetrioli, e poi la feta, che è questo formaggio tipico in salamoia greco, un formaggio fresco. Però se voi fate la versione italiana della Greek salad con invece della feta ci mettete il primo sale un po' sbriciolato, guardate che secondo me migliora anche. Secondo me migliora. Poi ci mettete le stesse cose, ci mettete il cetriolino, ci mettete dell'insalata, ci mettete lo stesso, però al posto della feta ci mettete il primo sale. Come la vedi come cosa?
7: La vedo molto bene, sicuramente la migliora, perché il primo sale è 30.000 volte meglio.
6: Senti, per la serata di Ferragosto, meno

0: fisso o alla carta?
1: No, tutto alla carta, perché abbiamo assodato che i clienti preferiscono un menù libero dove possono scegliere quello che mangiare.
0: Ok, perfetto, molto bene. Io vi ricordo che l'azienda agricola di Cola, quindi aperta fino alla sera di Ferragosto come braceria, ma chiaramente è il punto vendita di carne e formaggio fino al 14, perché il 15 non sarà aperto, da quello che mi hai detto, e sì, riaprirà poi il 31 agosto, non il 31 agosto, che è chiusa le ultime due settimane, via di Casal Selce. Questo è l'indirizzo, via di Casal Selce 491, ricordo bene perché vado a memoria, via di Casal Selce 491, e il telefono per ogni tipo di prenotazione è lo 06 69 31 81 14. Però se volete dare un'occhiata al sito aziendaagricoladicola.it troverete tutto. Buone ferie, riposatevi e torna bello carico, insomma, come al solito, va bene? Perché ti sento un po' moscetto.
1: Grazie Luca,
0: un po' moscetto.
1: Grazie ai nostri amici ascoltatori.
0: Un po' moscetto? Sei un po' moscetto.
1: Una settimana pesante, quindi ci sta. Che...
0: Oh, ricarica le batterie. Ricarica le batterie, sì, in Trentino. Anzi, sì, magari sì, già sì, che vai in Trentino, guarda se prendi pure qualche idea in alpeggio, perché poi capita, no? Vedendo.
1: Sì,
0: capita,
1: sì, infatti ci vado anche per quello.
0: Un abbraccio, ciao, grazie.
1: Grazie Luca.
0: Ciao. Salutiamo così Arturo di Cola, azienda agricola di Cola, via di Casal Selce 491, il telefono 06 69 31 81 14, ma c'è anche il sito aziendaagricoladicola.it. Ho detto che vi avrei parlato, sarei tornato a parlare della questione del Marocco, perché poi, dunque, dove abito io, abita anche una famiglia marocchina. Sono persone eccezionalmente educate, persone bravissime, sono dei vicini di casa eccezionali e devo dire che mi trovo molto molto bene con loro. Quindi ricordo sempre che chi vuole evitare che si facciano notare certe cose taccia di razzismo gli altri senza sapere le cose. Io, a me è capitato proprio ieri sera, un po' sul tardi, sono uscito per portare a fare una passeggiata e il mio cane, loro sono usciti, hanno un canetto anche loro, sono usciti e ci siamo fermati così a chiacchierare. Loro sono marocchini, sono di Casablanca, ok? Marocchini. E ho detto, ma cosa? Dice, guarda, è una vergogna il fatto che il governo spagnolo abbia permesso a questi di arrivare, perché in Europa voi non vi rendete conto che aprire le frontiere in questo modo e far arrivare chiunque, anche quelli che sono delinquenti, significa far vivere male noi. Cioè io come marocchino, per farmi accettare, devo fare 50 volte le cose in più, perché la gente ha paura che io sia come quelli che sono arrivati adesso. Io lo so che quelli che sono arrivati adesso sono usciti dalle galere, lo so che c'è stata l'apertura delle carceri, questa grazia, io lo so perfettamente che questi si comporteranno male, ma è l'Europa che deve impedire questo. Se voi in Europa, e parlo chiaramente di italiani, spagnoli, permettete che arrivi questa gente, voi non state aiutando i marocchini che si comportano bene. Voi ci state condannando ad una vita d'inferno.

0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:45 minuti primi e qualche secondo. Leggo alcuni vostri messaggi, ci diamo qualche minuto oggi a leggere i vostri messaggi. Sui giornali spagnoli ci sono molte foto di gente che cerca di entrare nelle case, ormai è un cortocircuito totale a sinistra. Ma guarda, ti dico una cosa, perché poi dobbiamo essere onesti e pensare che in fin dei conti, in determinate situazioni, probabilmente tutti ci comporteremmo in una maniera simile. Guarda, faccio un esempio in modo che poi uno possa farsi un esame di coscienza, ok? Allora, io lo sapete, cioè, ho questa malattia, sono gobbo e quindi vado spessissimo in trasferta, mi capita spessissimo di andare in trasferta. Non sopporto quelli che entrano negli autogrill e si danno alla razzia. Però io ho visto con i miei occhi persone che conosco, ok, che ad un certo punto, partita serale, si esce dallo stadio a mezzanotte e ci si rimette in autostrada. E i primi autogrill in autostrada, vedi che si fermano i pullman, i furgoni, le macchine, arrivano 200-300 persone che si fermano in un autogrill. All'autogrill ci stanno poi uno alla cassa, 2-3 al banco e poi non c'è nessun altro. Io ho visto con i miei occhi persone che conosco in un momento in cui proprio senza alcun tipo di controllo consumare senza pagare, uscire con i biscotti, rubare tutto. L'ho visto con i miei occhi. Io è una cosa che mi dà proprio un profondo senso di fastidio, perché lo considero teppismo allo stato puro, teppismo proprio di bassissima lega, ok? E quindi io immagino, arrivano 40.000 persone, tutti ragazzi, tutti giovani, forti, ok? Messi bene fisicamente, nel senso in forma, sani. Arrivano e con loro non hanno niente, non c'hanno soldi, non... Ma se io sono, mi hai permesso di arrivare, ma io sto su una strada a Ceuta coi negozi, sto insieme ad altre centinaia, io entro in un negozio, prendo le scarpe e non pago, prendo abbigliamento e non pago, entro in un negozio, prendo roba da mangiare e non pago. Cioè il comportarsi in questo modo, il non rendersi conto che permettere l'arrivo di un numero enorme di persone significa dare sfogo agli istinti più bestiali. Questa è la realtà. Se tu permetti a 40.000 ragazzi di arrivare in una città dove non è possibile aiutarli in alcun modo, li lasci liberi di dire fate quello che volete. Ora, è vero che l'esempio è atroce, quello che sto facendo, ma è un po', sia ben chiaro, è solamente per farvi capire. Quando il colonnello Juin disse alle truppe franco-marocchine conquistate sta vallata e per 48 ore potrete fare quello che vi pare, da lì sono nate le marocchinate, ragazzi, il concetto è lo stesso, fate quello che vi pare. Ecco perché il governo spagnolo di Sanchez, con le sue dichiarazioni e con le sue decisioni, è responsabile e colpevole. Abbiamo un nostro ascoltatore o ascoltatrice, non lo so, che si opera lunedì, dice fammi in bocca al lupo. Guarda, non solo ti faccio in bocca al lupo, ma ti abbraccio forte e chiaramente insomma attendo ottime notizie. Di che cosa ti operi? Spero sia una cosa, diciamo, banale, di ordinaria amministrazione, però fammi sapere di che cosa ti operi, così almeno sappiamo quanto dobbiamo stare in pensiero, sperando che sia una cosa banale, anche se poi comunque un'operazione sempre un'operazione. Luca, potresti ricordare chi erano i politici italiani che lodavano Sanchez e le sue politiche? Beh ragazzi, tutti quelli che oggi fanno parte dell'opposizione sono quelli che hanno considerato Sanchez l'uomo nuovo della politica europea. Ah vabbè, insomma, l'operazione per un'ernia lombare, perché cioè, ti dà molto fastidio. Vabbè, ok, accettabile come cosa, quindi ancora in bocca al lupo. Dice, è meglio che la Spagna abbia aperto i cordoni, così tutti quelli che stanno qui se ne vanno lì. No, raga, e qui sbagliate profondamente. Cioè, il fatto che sia ancora operativo il trattato di Schengen significa che se Sanchez dà i documenti a 1 milione di persone, queste persone si possono spostare ovunque. Ok? Alessandro invece mi dice che ha installato la serratura di SicurChiavi. Simone è stato molto professionale, sono soddisfatto del lavoro fatto, grazie a te che me l'hai fatto conoscere, ma grazie a te che hai dato ascolto a quello che noi diciamo qui in radio. Dunque, bisogna stare attento a quello che dici, perché noi ti vogliamo bene, c'è gente però che è contraria. Certo ragazzi, c'è gente che è contraria, però io resto sempre all'interno di quello che la legge mi consente fare. Cioè io, come notate, non c'è un insulto, c'è semplicemente una analisi di quello che potrebbe essere il futuro di questa, di quello che attualmente è il presente e un domani sarà il futuro di questa nostra Europa, se permettiamo questo. La Spagna ha votato a sinistra e si vede che gli spagnoli sta bene. C'è un problema enorme, che le decisioni che hanno preso gli spagnoli in Europa sono decisioni che poi si ripercuoteranno anche nelle altre nazioni. Carina dice, buone meritate ferie, grazie per sopportarci tutti i giorni. Vincenzo, ma grazie a te, grazie a voi. Cioè, il fatto di poter entrare, il fatto che mi diate la possibilità di entrare nelle vostre case, nelle vostre auto, il fatto di poter mantenere vivo questo nostro contatto quotidiano per me è un grandissimo regalo. Voi ogni giorno mi fate, quindi sono io che sento proprio il dovere di ringraziarvi. Va bene, torniamo in diretta tra esattamente 1 minuto e 53 secondi, lo potete anche cronometrare.
1: RTR 99
2: ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99 ti ricordi?
4: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:55 minuti primi e qualche secondo. Dunque, qualcuno mi chiede: ma non hai parlato della di Franco Baresi, della morte di Franco Baresi? Non ne ho parlato chiaramente nel corso della trasmissione, anzi, ho dedicato anche una buona tranche a Franco Baresi, a quello che lui ha rappresentato, il campione che è stato. E siccome io sono sempre molto onesto, no? Quando cerco sempre di essere molto onesto, ho detto che non sempre poi un grande campione sul campo risulta essere poi anche un grande dirigente, no? Abbiamo avuto tanti esempi di campioni di vario livello, no? Ci sono stati proprio top e poi grandi campioni, perché ci sono varie categorie, cioè i top in senso assoluto, quindi diciamo c'è Maradona, ok, poi Pelé, Messi, Ronaldo, Maradona, e poi ci sono gli altri immensi, d'accordo? Immensi. E però non sempre chi in campo ha scritto la storia di questo sport poi nel privato è risultato essere un dirigente allo stesso livello. Quindi questo è. Va bene. Allora, e intanto dico a Damiano, sicuramente a settembre, quando torneremo, ci sarà la possibilità di fare quello che tu mi hai detto. E dunque dico, Ceuta è stata invasa, ma ci siamo mai chiesti perché Gibilterra non è stata mai toccata da episodi di questo tipo? Beh, perché ci sono, da lì a Gibilterra ci sono 14 chilometri di mare, sono 14 chilometri di mare tostissimo, quindi non... cioè, lo stretto di Gibilterra forse non ce ne rendiamo conto noi, ma anche navi imponenti che attraversano lo stretto di Gibilterra, quindi ti parlo di porta container, petroliere, cioè ti parlo di navi importanti, hanno necessità di controllare il tragitto della nave, perché le correnti sono pazzesche, cioè lì proprio è un imbuto dove si incontrano due mari, quindi a nuoto, voglio dire, a nuoto sarebbe praticamente impossibile, al di là del fatto che poi, ma anche con un gommoncino, proprio è difficilissimo. Va bene, signori, siamo in chiusura di trasmissione anche oggi. Abbiamo, spero, portato a casa il risultato anche oggi. Dunque, io vi lascio con Fabio, David, Paolo e Andrea. Vi ricordo che la prossima settimana, in questa fascia oraria, troverete Teo Bellia e non il sottoscritto, e noi ci risentiremo, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, proprio visto quello che sta accadendo, sempre meno, anche perché in Italia ci sono i campanili e non i minareti, e lunedì 10 agosto, però con orario 8-10, orario che si protrarrà fino alla fine di agosto, quando il 31 agosto riprenderemo con l'orario solito, abituale, tradizionale, cronico, dalle 7 alle 10. Quindi io vi auguro un buon fine settimana, vi auguro una prossima settimana eccezionale in compagnia di Teo Bellia e quindi che vi devo dire? Mi mancherete decisamente, ma ci sentiamo il 10 agosto, ok? Sempre corveleno, corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: È morto a 66 anni Franco Baresi, lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua a Gaza, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane. Da marzo un contingente di circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. Lo scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. Tensione diplomatica alle stelle, Roma-Madrid, dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce della crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. La palazzina crollata a Messina sotto le macerie, è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.
4: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda, on air su RTR 99, ti ricordi, o se preferite in diretta nel vento. Adesso veramente concediamoci un po' di noi, un po' del nostro tempo, facciamo un grande respiro così e viviamo i nostri ricordi su RTR 99, ti ricordi, cominciamo esattamente da

Abbiamo cominciato con Montagne Verdi. Era un po' di tempo che non ascoltavamo qui nella strana nostalgia questa canzone. Mi ha fatto piacere tornare un po' bambini, perché poi questa canzone richiama un certo periodo, è del 72. Però non so, Montagne Verdi ci fa tornare un po' bambini, effettivamente. E questo coniglio dal muso nero, insomma, tanta tenerezza e bellezza in questo 45 giri, un vinile che negli anni, nel tempo, abbiamo consumato. Cambiamo suoni, ritmi, ma in realtà cambiamo anche epoche. Riavvolgiamo il nastro un po' o lo portiamo avanti in questo caso, perché dal 72 andiamo al 1984 e noi proprio nel 1984 cominciavamo casomai l'avventura radiofonica, un po' dopo l'inizio, l'avvento delle vere radio libere nel 75-76. C'era questa canzone qui.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
3: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il Chi tanti zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

Romantica e bella, noi in Italia ascoltavamo Perché ti amo dei Camaleonti nel 1973, che è stato un anno fantastico, tante cose sono accadute. Musicalmente parlando, la cosa più importante di quell'anno è nel mese di marzo, si colloca nel mese di marzo perché viene pubblicato dai Pink Floyd per l'etichetta EMI l'album The Dark Side of the Moon. Quando uscì quel disco, nessuno forse avrebbe immaginato che sarebbe poi stato il disco veramente più importante, forse uno di quelli più importanti, quelli proprio che restano nella storia. Però subito ci fu il sentore di questo, perché l'album restò per 2 anni nelle classifiche di vendite americane, quindi già da quel momento lì si era capito che The Dark Side of the Moon in quell'anno sarebbe stato il disco di quell'anno, ma poi è stato il disco anche degli anni successivi. Mentre noi cantavamo Perché ti amo, intanto il premio Oscar veniva assegnato a Il Padrino, grandissimo film naturalmente, e poi sempre in quell'anno a New York furono inaugurate le Torri Gemelle, pensate, quelle che poi sono state distrutte, quelle che poi insomma sono crollate, e sappiamo tutti perché comunque questo mondo sa anche autodistruggersi. Però ecco, mentre noi ascoltavamo Perché ti amo, succedevano anche altre cose intorno a noi e nel mondo, cose che ci aiutano a ricordare determinati anni e determinate stagioni che sono state comunque stagioni che hanno lasciato una traccia indelebile. E poi sono arrivati gli anni '80. La musica ha iniziato un po' a cambiare, l'abbiamo detto anche ieri e l'altro ieri. Un 45 giri dominò una parte di quella stagione, una parte di quell'anno. E mi piace farvi riascoltare Johnny e Mary su RTR 99.

Ieri sera sui miei social, che ho un po' diviso, ho scritto due cose diverse, quindi su Facebook mi sono dedicato a Ero Zero di Renato Zero, perché su Facebook si può scrivere un po' di più, non c'è bisogno delle immagini, si può però scrivere e non hai quel fatto che hai un numero limitato di caratteri, quindi se vuoi scrivere devi scrivere, non puoi pensare di tagliare di qua e di là se devi esporre un concetto. E allora mi piace condividere con voi alcuni pensieri che lancio appunto e insieme a voi che li leggete. Quindi ieri su Facebook, sulla mia pagina Fabio Martini RTR99, ho scritto qualcosa su Ero Zero e la tua idea, brano di Renato Zero che abbiamo mandato ieri. E invece su Instagram ho messo una fotografia di monoscopi televisivi, in questo caso del canale nazionale di Rai 2, presi dalla mia collezione di monoscopi, per un breve ricordo appunto di quello che abbiamo fatto nella giornata di ieri. Allora, mi piacerebbe se voi possiate così seguirmi su Facebook, Fabio Martini RTR99, mettete il vostro segui, però anche su Instagram, perché le argomentazioni sono diverse, quindi con uno non ne prendete due, ma l'ideale è seguire di qua e di là. Quindi vi aspetto anche su Instagram, Fabio Martini RTR99, mettete anche in questo caso il segui. Parlavamo appunto di Renato Zero e ieri ho scritto a lungo di Renato Zero, perché quella canzone lì, la tua idea, ieri mi ha un po', come dire, fatto ricordare determinati momenti di quando ero ragazzo e di quando per la prima volta ho ascoltato proprio quel disco, che mi colpì in maniera forte, in maniera assoluta. Ho amato sempre tantissimo tutte quante le canzoni di Ero Zero. E allora Renato Zero, penso a Renato Zero, che è uno di quelli che per esempio nella mia vita c'è sempre stato, ho sempre amato le sue canzoni e probabilmente anche voi, l'ho sempre seguito con amore e ho amato molto il periodo degli anni 70 e 80. Però stamattina vi voglio far ascoltare, giochiamo molto su questo aspetto, una canzone un pochino più recente, più vicina a noi. Quando è uscita questa canzone? Sì, nel 1991. Gioco molto su questo fatto, no? Quando vi dico le canzoni recenti, e sono quelle dal 90 in poi, si fa naturalmente per dire, perché siamo nel 2026. E mi è venuta in mente una canzone che ha un testo molto bello. La canzone è intitolata L'equilibrista e inizia dicendo: camminavo su una corda tesa, l'equilibrio mi aiuta a vivere. Ecco, in un tempo dove forse non riusciamo sempre ad essere in equilibrio, secondo me questa canzone ci sta proprio bene. E quindi poi ogni tanto queste grandissime novità degli anni 90 fa piacere risentirle qui su RTR 99. Ti ricordi?

RTR 99. Ti ricordi? Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: 335-088 o brispalitalia.it.
1: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

capolavoro assoluto di Antonello Venditti. In quel 1978 ce ne sono tante canzoni di Antonello spettacolari, ma questa, forse questa più di altre, non so, però veramente noi a volte non ci soffermiamo troppo sui testi delle canzoni, ma hanno dei significati molto spesso profondi. E questa figura di Giulia, che è dipinta come una donna intelligente, una donna colta, femminista e impegnata anche nei collettivi politici di quel tempo, di quel periodo. Infatti nella canzone si dice: Giulia lotta insieme, parla anche per te. E c'è un triangolo particolare in questa canzone, appunto. Chi narra dice e osserva la disperazione, un'altra donna, Giulia, che gli sta portando via la compagna. Quindi due donne e naturalmente lui che osserva appunto la fine di questo rapporto, perché lei va con lei. Ed è una canzone importante dentro all'album Sotto il segno dei pesci, una ballata che racconta appunto questo fallimento sentimentale, questo triangolo amoroso che si mischia al cambiamento politico che c'è in quegli anni, al cambiamento sociale che c'è in quegli anni, perché gli anni 70 sono stati una rivoluzione sotto tantissimi aspetti. L'autore della canzone, chi canta appunto, ma in questo caso Venditti, non riesce a odiare del tutto la rivale, prova anche un senso, se vogliamo, di impotenza, una vittoria della sua crudeltà, e quindi poi si deve naturalmente arrendere a questo legame profondo e autentico tra queste due donne descritte in questa canzone. Beh, insomma, abbiamo avuto musica veramente di altissimo livello, e soprattutto canzoni che in un tempo dove forse si poteva parlare neanche troppo di certe argomentazioni, invece ci hanno raccontato moltissimo. Voglio pensare a Giulia di Venditti, voglio pensare a Pierre Depou, voglio pensare anche a delle canzoni di Fabrizio De André. Abbiamo avuto un tempo dove veramente la musica era oltre, assolutamente oltre quello che si poteva dire abitualmente. Un po' di vostri messaggi, per esempio qui ho notato che ce n'è uno di Massimo che appunto ha amato John & Mary, che abbiamo ascoltato con piacere tutti. Dice: sotto c'è un basso intensissimo, io la ballavo nel 1980 al Much More, si ballava ska. E allora poi viene in mente, qui chi è di Roma e chi ha vissuto quegli anni sa, viene in mente il Much More, che era un punto di ritrovo fantastico, discoteca di quelle importanti, più o meno nata sul finale degli anni 70, era in via Luciani nel quartiere Parioli, e si ispirava più o meno allo studio 54 di New York. C'è stato un periodo dove, insomma, soprattutto il sabato pomeriggio si andava sempre al Much More. C'era talmente tanta gente che molto spesso non si riusciva a entrare, ma quando si entrava era veramente un sogno. Bellissima discoteca, tra l'altro all'epoca non si lasciava nulla al caso, c'era un impianto luci curatissimo, era tutto veramente bello ed incantato in quegli anni e in quel tempo, dove noi abbiamo avuto anche la fortuna di ascoltare la musica degli Chic, e abbiamo la fortuna di ascoltare la musica degli Chic anche adesso qui su RTR 99.

Beh, insomma, che dire, gli Chic. Mi divertivo molto a metà degli anni Ottanta a mettere le loro canzoni in radio. Abbiamo avuto un tempo musicale veramente fantastico. E appena ho citato il Much More, subito sono arrivati e stanno arrivando ancora adesso al nostro numero WhatsApp 338 9900 990 dei messaggi. L'ultima volta che sono uscito da quella discoteca ho trovato la neve, per tornare al Quadraro è stata un'avventura, era la Befana. Fabio, quanti ricordi dentro a quella discoteca, si stava benissimo. Ricordo il sabato, la mattina ci mettevamo d'accordo con i compagni di scuola, di classe, e ci si vedeva lì davanti e poi entravamo. Hai ragione, il Much More aveva un impianto luci bellissimo, sembrava di vivere una magia, e sì, è vero, si rifaceva molto allo studio 54 di New York. Che belli quei tempi tra Donna Summer, gli Chic, ma anche, come diceva l'ascoltatore di prima, John and Mary, fantastico. E poi un altro messaggio, eccolo qua, bello anche questo. Io ho passato più tempo fuori dal Much More che dentro, perché c'era una fila interminabile per entrare. Quando si arrivava al Much More si dimenticavano tutti i problemi, i libri di scuola, l'interrogazione del lunedì, e stavamo lì per ore e ore ed era bellissimo, davvero. E Much More la lego molto a Faber Cucchetti, grandissimo disc jockey di quel tempo e di quel periodo. Beh, che possiamo dire a Faber Cucchetti, un grande, davvero importantissimo, è stato a lungo proprio in quella console che è stata sua per tanti anni. Credo che poi a un certo punto sul finale lui lasciò e andò il fratello Luca anche su quella console, insomma un po' patrimonio dei Cucchetti, possiamo dire così. Va bene, le belle canzoni di RTR 99 ti ricordi certamente, andiamo adesso a vivere un'altra di quelle nostre canzoni particolari, un'altra di quelle nostre canzoni che appunto ci possono riportare proprio al Much More. Ah, ecco, ma incredibile, devo dire, incredibile, perché questo messaggio esattamente anticipa quello che appunto avrei voluto mandare in onda io e raccontare io. E ecco qui la sigla di Disco Ring, perfetto, era esattamente questo che volevo fare. La sigla di Disco Ring del 1979, Body to Body di Jeppy, fu girata al Much More. Sì, esattamente, ed è esattamente quello che volevo raccontare io. Vedete che siamo un tutt'uno? E siamo proprio bravi qui su RTR 99, ti ricordi? D'altronde, se dobbiamo prenderci per mano e ricordare certe cose, bisogna anche farlo bene. E quindi grazie di questo messaggio che ha anticipato quello che stavo per dire e fare io, cioè mettere sul piatto questo 45 giri, ricordarci anche di Jeppy & Jeppy, e questa canzone, questa sigla di Disco Ring fu girata al Much More.

0: RTR99.it.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Si presentò con una maschera, camicia bianca e gilet nero. È un po' come si presentava appunto Claudio Baglioni in quegli anni. Claudio Baglioni era assente da un po' e stava preparando ad Ansedonia l'uscita e la composizione del suo nuovo disco. E a un certo punto arrivò questa canzone, arrivò Anonimo Italiano. Moltissimi credettero che dietro a questo pseudonimo, dietro a questo nome e dietro a quella maschera ci potesse essere davvero Claudio Baglioni. Poi naturalmente è stato facile pensare e scoprire che non fosse lui. Le canzoni, anche se la voce è molto somigliante, sono comunque assolutamente diverse. E però ricordo bene in quegli anni, che soprattutto in quel 1995, che insomma si creò un bel po' di mistero intorno a Roberto, appunto intorno ad Anonimo Italiano: chi è, chi non è, la voglia di cercare di fotografarlo, di vedere qual era il vero volto, appunto, di Anonimo Italiano. E nel frattempo queste canzoni comunque riuscirono ad inserirsi anche in quell'assenza di Claudio Baglioni e ad avere comunque un certo successo. E quindi, siccome noi siamo RTR 99 Ti Ricordi, raccontiamo il tempo e raccontiamo la musica, è giusto anche ascoltare anche Questa è Vita, che in quell'anno, soprattutto in quell'anno, fu una canzone che, oltre al mistero che appunto si trascinava dietro, fu anche un successo musicale, perché questa musicassetta, perché questo 45 giri, perché anche l'intero 33 fu comprato da parecchie persone. Invece ieri abbiamo ricordato Stefania Rotolo, e la dobbiamo ricordare anche oggi, perché in un ormai lontano 31 luglio dell'anno 1981 lei se ne andò. Ballerina, showgirl, cantante, conduttrice televisiva, sapeva fare, come ho detto ieri, tutto quanto molto molto bene. Un grande successo in televisione con programmi come Piccolo Slam, ma anche Non Stop, conduzioni anche di trasmissioni sue, mi viene in mente Tilt, e poi le canzoni, soprattutto una. E per ricordare lei, ieri abbiamo ascoltato Ciao Stefania da Renato Zero, ma oggi per ricordare lei vorrei proprio ascoltare lei, e vorrei ascoltare quella che è probabilmente la sua canzone più importante, che è appunto Cocktail d'amore del 1979. Quando registrò questa canzone stava ancora bene, poi si ammalò appunto l'anno successivo, fino a morire il 31 luglio del 1981. Una bella gavetta anche per lei, tanti palchi piccoli calcati negli anni in attesa di trovare una notorietà. E una curiosità: entrò a far parte dei collettoni di Rita Pavone, Stefania Rotolo, e anche lì si fece notare, e c'erano altre ragazze, c'era Loredana Bertè e c'era anche Renato Zero in quel gruppo, e da lì si cimentò una bellissima amicizia proprio anche con Renato Zero. E allora, ciao Stefania, diceva la canzone di Renato Zero, però le belle persone e i grandi artisti continuano a vivere qui su RTR 99 Ti Ricordi, anche se non ci sono più. Oggi più che mai è Cocktail d'amore, Stefania Rotolo.

0: Stay Alive, siamo rimasti in discoteca, anche se questa era un'altra discoteca, quella della febbre del sabato sera. Un po' di voi, perché i messaggi sono tantissimi, al 338 9900 990. Cosa intendi quando dici il brano fu girato al Much More? Il brano Body to Body di Jeppy & Jeppy? No, il brano era la sigla di Disco Ring e quella sigla fu girata appunto al Much More, e quindi possiamo dire il video di quella canzone è legato appunto al Much More. Questo è quello che intendevo dire. A quei tempi era bella anche Studio 54 a Barcellona, e il Revolution a Lorette de Mar, senza andare oltre oceano. Non sono un grandissimo esperto, però mi fido di te, certamente. Però il fascino dello Studio 54, io a settembre scorso sono andato a New York, sono stato una decina di giorni, e una delle prime cose che ho fatto è stata proprio quella di voler andare dove c'era lo Studio 54, che poi casualmente, incredibile, New York è una città immensa, era praticamente dietro al mio albergo, e quindi in 3 minuti a piedi sono arrivato lì. La casualità ha voluto che ci fosse un colpo di fortuna per me veramente enorme, perché lì lo Studio 54 non c'è più, c'è un teatro. Ma proprio a settembre scorso fu creata una ricorrenza particolare dello Studio 54 e fu fatta una festa speciale proprio per ricordare lo Studio 54, e quindi su quella via fu rimesso praticamente proprio l'insegna dello Studio 54 e fu ricreato proprio tutto lo Studio 54, anche se in maniera incompleta certamente, e quindi fu molto emozionante fare la fotografia proprio lì davanti allo Studio 54, che per l'occasione era tornato Studio 54. Bellissimo. Anonimo italiano, io pensavo fosse Stefano Borgia. Beh, in realtà no, non era Stefano Borgia, ma ci sei andato molto vicino, perché Stefano Borgia ha collaborato con Anonimo italiano, e tra l'altro la canzone che abbiamo ascoltato prima, anche questa è Vita, l'ha registrata, l'ha incisa anche Stefano Borgia, quindi non era Stefano Borgia, ma stiamo lì. Buongiorno Fabio, fantastica la camminata di John Travolta. Lucia, ma la camminata di John Travolta è stata veramente un'epoca, ha descritto un'epoca, e quanto eravamo scemi, soprattutto noi maschietti, quando veramente sentiamo questa canzone provavamo ad imitare John Travolta. Impossibile imitarlo, però ci provavamo assolutamente. Che bello il ricordo di Stefania Rotolo, grazie. E la più bella pista era il New Life, tipo la febbre del sabato sera. E non so, il New Life non lo conosco, non so, però ripeto, anche in questo caso mi fido di te, per dirla alla Giovanotti.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te,

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

E abbiamo giocato con i Vatussi che ci ricorda la spiaggia degli anni 60, le cabine colorate, non i racchettoni ma il tamburello o forse il volano. Erano questi giochi un po' più delicati sulla spiaggia in quegli anni 60 e da lontano appunto le canzoni di Edoardo Vianello, che è stato ed è e sarà per sempre il grandissimo re dell'estate, perché riusciva a piazzare ad ogni estate una canzone lì, in cima, in vetta alla hit parade. Lui poi, tra l'altro, devo dire, è rimasto coerente. Non ha mai voluto, in tempi dove si chiede di cambiare anche il linguaggio, non ha mai voluto cambiare nulla di questa canzone. Noi, tra l'altro, abbiamo adesso ascoltato la versione proprio originale, perché noi qui su RTR 99, ti ricordi, non mandiamo in onda i rifacimenti delle canzoni, ma ascoltiamo le versioni originali. E questa canzone ha il suo perché in questo modo, naturalmente. E poi arrivano un po' di messaggi: se fosse una canzone di oggi questo termine sarebbe una Caporetto. No, ma non potrebbe essere, naturalmente non potrebbe essere oggi, non potrebbe esistere una canzone così. Ma noi raccontiamo per esempio anche di canzoni che a un certo punto dicono la mia donna, e non potrebbe oggi neanche essere una cosa così, perché guai a dire la mia donna, non si può. E quindi qui Vianello va, il grande Edoardo, su un termine che oggi è vietato, però all'epoca il linguaggio dell'epoca annoverava questi termini senza problemi. Troviamo questi termini nei film, anche in film importanti, e quando capita di rivederli in televisione in bianco e nero hanno questi termini qui, ma anche negli stessi cartoni animati di tanti anni fa succedeva di trovare certi termini. Cartoni animati, oggi siamo pieni di cartoni animati, ma pieni. I cinema hanno una media di film, di proiezioni di film a cartoni animati altissima, ma tanti anni fa i cartoni animati al cinema erano rarissimi, però quando arrivavano, insomma, era un bel momento, però erano rari. Adesso molti cinema proiettano film a cartoni animati. All'epoca era un evento davvero raro, ma proprio perché c'erano pochi film fatti a cartone animato. Però ecco, anche lì si usavano certi termini che poi nel tempo e negli anni sono stati modificati e cambiati. Edoardo Vianello è rimasto coerente con se stesso, ha detto: quella canzone là io non la cambio, non sento la necessità di cantarla. Sabato sera l'ha cantata alla Dispoli, quindi è venuto in concerto il grande Edoardo. Sono contento, perché ancora ha un sacco di verve sul palco Vianello, re dell'estate incontrastato. Mi disse tanti anni fa: è più difficile scrivere una canzone tormentone per l'estate piuttosto che una canzone d'amore strappacuore. E forse ha ragione lui, ma pensate che dietro alle sue canzoni bellissime che appunto hanno colorato le estati dei nostri genitori e anche di noi ragazzi di quegli anni, insomma, c'erano musicisti notevolissimi. Ricordiamo anche il maestro Ennio Morricone. Poi il tempo va avanti, la musica cambia, e nel 1984 questa canzone qui, mi ricordo che erano i primi mesi, i primi anni di trasmissioni in radio, e quando dovevo presentare questa canzone mi piaceva sempre molto poterla lanciare. È proprio un gran pezzo ed è di Gino Vannelli.

Era un gran disco, era quello di Black Hearts, appunto. Gino Vannelli, Hearts to Be in Love, bellissimo pezzo, era il 1984. Prima abbiamo parlato di Stefania Rotolo, abbiamo avuto delle donne meravigliose noi nel mondo dello spettacolo, davvero brave. Stefania Rotolo, sì, sicuramente, ma oggi mi piace anche parlarvi di Loretta Goggi. Loretta Goggi è una grandissima, assolutamente. Brava a parlare, brava a presentare, brava a imitare, brava a ballare, brava a far televisione. Che privilegio che abbiamo avuto di incontrare certe donne così. Donne che hanno fatto grande la televisione, lo spettacolo. Io ricordo quando davvero lei era in televisione e faceva le imitazioni e guardavo anche lo sguardo incuriosito, pieno di stupore dei miei genitori, e dicevano i miei genitori: guarda che brava, aspetta, c'è Loretta Goggi in televisione. E poi naturalmente anche io ho amato i suoi balli, i suoi show e la sua bravura. Però devo dirvi la verità, lei è stata anche proprio come cantante eccezionale. Sono tante le sue canzoni che hanno lasciato un graffio, che hanno lasciato un segno. E allora salutiamo anche Loretta Goggi, che naturalmente casuai può anche capitare che possa essere all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Sapete che una volta è successo davvero? Una volta eravamo qui con Davide e Paolo e stavamo facendo, credo, gli auguri di compleanno o qualcosa del genere a Loretta Goggi, e lei ci telefonò. In realtà ci telefonò la sorella Daniela dicendoci che erano

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa.

0: Eugenio Finardi, extraterrestre, insomma, la voglia di andare via lontano, poi però alla fine arrivato a destinazione, la voglia di tornare indietro, mi sa che si stava meglio laggiù, eh. Canzone che ha fatto epoca, storia. E poi Finardi comunque in questa settimana lo abbiamo citato parecchie volte parlando proprio del 1976, le prime radio libere, le prime radio private. Lui è stato assolutamente un grandissimo protagonista a Milano di tutto questo. E invece chi è protagonista qui ad RTR 99, ti ricordi? Molto spesso è protagonista il nostro Ivan Carmellini di We Dental Care. Buongiorno Ivan.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, We Dental Care vuol dire tante cose, adesso proviamo a fare un riassunto anche entrando dentro un po' le paure che ci sono di andare dal dentista. E quindi mi è venuto in mente di chiederti, per esempio, questo, caro Ivan, ma ci sono tantissime persone, ma proprio italiani possiamo dire in generale, che avrebbero bisogno proprio di rifarsi i denti, ma continuano a rimandare.
1: È vero, guarda, è una cosa che succede veramente sempre più spesso, e io lo sai, ho analizzato la situazione e ho capito che le persone rimandano le cure odontoiatriche perché hanno paura di tre cose. La prima è la paura di sentire dolore,
0: sì.
1: La seconda è la paura del costo, quindi del preventivo che arriverà, e lo sai che la terza è quella di affidarsi alla persona sbagliata. Cioè, molti dicono, ma sarà il dentista giusto? E sai, quando elimini queste tre paure, io dico sempre che succede una cosa bellissima, cioè le persone smettono di rimandare e ricominciano finalmente a sorridere.
0: Allora, facciamo così. Partiamo proprio dalla paura più grande, e cioè il dolore, il male, la paura di sentire dolore. È sicuramente questo uno dei motivi principali per cui tante persone non vengono dal dentista?
1: Guarda, assolutamente sì, e io dico spesso è anche la paura più comprensibile, perché veramente ci sono persone che non entrano in uno studio dentistico da anni proprio per la paura di soffrire. Diciamo che fortunatamente però la realtà oggi è completamente diversa, sai, in We Dental Care lavoriamo con protocolli veramente modernissimi, ci sono gli anestesisti fissi in studio. Io dico spesso che il nostro obiettivo non è soltanto fare un intervento perfetto, ma è proprio far vivere al paziente un'esperienza che sia serena e indolore. Sai, spesso quando finisce l'intervento, me lo raccontano i medici ovviamente,
0: sì,
1: le persone dicono, ma abbiamo già finito veramente? E sai, è in quel momento che capiscono di aver rimandato per anni,
0: sì,
1: in qualcosa che oggi non fa più paura.
0: Beh, interessante davvero. Senti, allora passiamo, qui ti voglio però, alla seconda paura, che è quella economica. E insomma c'è questa nomea, spesso è pure vero, dai, diciamoci la verità, andare dal dentista costa un sacco di soldi. Ci andrò, lo farò, ci penserò domani, per citare pure una canzone dei Pooh. E come la mettiamo con We Dental Care su questa tematica qua?
1: Guarda, diciamo che è un pensiero normalissimo, però io spesso lo dico, oggi non bisogna più rinunciare alle cure per motivi economici. Sai, noi abbiamo finanziarie convenzionate che permettono di dilazionare il pagamento in piccole rate, cioè le persone,
0: sì,
1: scoprono proprio che rifarsi i denti spesso costa meno di quanto immaginavano. E io dico sempre che noi vogliamo che il paziente pensi alla propria salute, perché al modo migliore per pagare ci pensiamo insieme.
0: Questo è interessante, e non capita ovunque, quindi questo è uno dei motivi per cui noi vi consigliamo davvero We Dental Care, assolutamente. E poi la terza paura, citavi tu questo aspetto prima, no? Io ho carpito. Allora, forse anche la più importante, la più delicata, cioè come scegliere il professionista giusto, la paura di sbagliare, di andare dalla persona sbagliata.
1: È vero, sai, io dico sempre che questa è la domanda che tutti dovrebbero farsi, perché sai, quando devi affrontare un intervento importante ai denti, tu non scegli lo studio dentistico che ti opera, tu scegli lo studio dentistico dove opera il miglior chirurgo. E qui fortunatamente i numeri parlano per We Dental Care, perché lo sai, da noi c'è la dottoressa Massa,
0: sì,
1: che ha effettuato oltre 12.000 diagnosi odontoiatriche in carriera. Tu immaginati che esegue oltre 1.400 interventi implantari all'anno, è riconosciuta da Sveden & Martina, che è uno dei marchi più prestigiosi al mondo nell'implantologia. Cioè, quando tu hai una numero uno come lei, e poi cambia tutto. Sai, tra l'altro spesso mi dice, tu vai in radio e racconti di tutti i miei numeri, ma racconta pure di tutte le persone che vengono dalla radio e che hanno ricominciato a sorridere grazie a questi interventi, perché sai, quando si parla della propria salute, io dico sempre che l'esperienza del chirurgo che ti opera fa tutta la differenza del mondo.
0: Discorso delicato, però tu sei stato molto esauriente, assolutamente. La differenza, l'esperienza, cose che contano moltissimo e contano molto nella scelta di We Dental Care. Quindi possiamo dire che oggi non bisogna più avere paura né del dolore né dei costi né di scegliere il professionista, giusto?
1: Assolutamente, guarda, tra l'altro io mi rivolgo a chi ci sta ascoltando, cioè se state rimandando, se siete indecisi, il mio consiglio è uno solo: venite in We Dental Care, fate una visita, conoscete personalmente la dottoressa Massa, magari gli spiegate il suo caso, vedete la soluzione che vi dà, perché sai, spesso basta veramente il primo incontro per capire che il problema era molto più grande nella vostra testa rispetto a quella che poi è la realtà.
0: Perfetto Ivan, allora senti, vogliamo dare un po' le coordinate, ricordiamo come fare per prenotare, per prendere un appuntamento, e poi mi raccomando, cosa importantissima, è fondamentale, presentatevi sempre a nome di RTR 99, ti ricordi? Perché noi siamo un tutt'uno, siamo noi della radio, gli ascoltatori, chi fa pubblicità su RTR 99, quindi chi si promuove attraverso la nostra radio ha voglia di sapere che siete voi anche per un trattamento particolare. Quindi andiamo con le coordinate.
1: Allora, il telefono è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo: 800 56 10 06. Il sito internet è withdentalcare.it. Mi raccomando, la parola d'ordine: mi manda RTR 99, ti ricordi? E vedrete che ci sarà un'accoglienza dedicata, un percorso privilegiato e soprattutto la possibilità di conoscere personalmente la dottoressa Massa, così che sarà lei con il suo team a curare il vostro caso, perché veramente il primo passo per tornare a sorridere è proprio scegliere le persone giuste, e fortunatamente in We Dental Care con la dottoressa Massa queste persone le trovate.
0: Benissimo, allora io vorrei ricordare il sito ancora, We Dental Care, si scrive WeDentalCare.it. Naturalmente il numero verde, ripetimelo Ivan, è importante.
1: Assolutamente, 800 56 10 06.
0: E poi ti volevo chiedere, prima di salutarti, una cosa, visto che abbiamo parlato spesso del rinvio, no? Siamo al 31 luglio, poi c'è agosto, si può in questi giorni comunque prendere appuntamento e venire da voi?
1: Assolutamente, noi ci siamo sempre, siamo aperti anche tutto agosto, non chiudiamo mai.
0: Perfetto, questo è molto importante, perché il mese di agosto noi lo dobbiamo rivalutare, viene sempre considerato, vabbè, ma è agosto, però agosto casomai, se anche uno è un po' più libero, si può concedere quel tempo che durante la stagione trova con più difficoltà, e quindi andare anche da We Dental Care, perché no? Grazie Ivan, buon lavoro!
1: A te, alla prossima.
0: Ciao. Salutiamo Ivan di We Dental Care, grazie. Ci sono delle canzoni che lasciano il segno, non c'è niente da fare, no? Se io vi dicessi ta ta ta ta ta ta ra ta ta ta ta ta, avete capito, vero? Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: Abbiamo ritrovato anche George McCare, appunto, era il 1974. Sapete che mi è venuta un'idea? Vogliamo rimanere nel 1974? Stavano per nascere le prime radio libere, ma intanto comunque già avevamo i nostri lenti da ballare, le nostre canzoni a perdifiato in riva al mare. Sì, rimaniamo nel 1974 con E tu.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Cordoglio unanime del mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, le parole del presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta. Sarebbero oltre 40.000 negli ultimi due giorni gli ingressi irregolari nell'enclave spagnola in Marocco. La palazzina di tre piani crollata a Messina, individuato sotto le macerie il corpo di un uomo. Ancora cinque dispersi, ricerche difficili, spiega il comandante dei vigili del fuoco Michele Burgio.
4: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante che si è diffuso e cammina sotto le macerie.
3: L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, picchi fino a 41 gradi, 11 oggi le città da bollino rosso, domani saliranno a 19 e si aggrava la siccità nel bacino del Po e nel Lago Maggiore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

questa copertina con Baglioni insieme a Paola Massari vicini, abbracciati su una spiaggia davanti al mare, accoccolati ad ascoltare il mare. Questa canzone è stata un inno davvero, e è stata un inno d'amore, di vacanze estive. È stata una super hit davvero in tutti i sensi, perché a 360 gradi questa canzone è stata davvero nostra, bellissima, davvero, e è sempre un piacere ritrovarla. Ci sono dei brani che non ci stanchiamo mai di ascoltare, e poi ci sono dei brani come questa E tu che ci riportano immediatamente a un tempo, a una fotografia, a un'immagine, a un'istantanea, a una località, a un profumo, a un odore, a una ragazza, a un ragazzo, a un amore. Ci sono queste canzoni qui. E allora io ve lo chiedo adesso, E tu, di Claudio Baglioni, ma a prescindere dal fatto che vi possa piacere la canzone o no, è stata comunque una canzone di tutti, a prescindere. A cosa vi porta questa canzone? Appena parte E tu di Claudio Baglioni, qual è il pensiero che vi viene in mente? Vi sfido adesso al 338 9900 990. Vediamo un po', sono curioso. E tu, appena la sentite, dove vi porta?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Il climatizzatore da Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: Sempre bella questa canzone, chissà se anche voi vi riconoscete in questa canzone. Io sì, perché dormivo sempre al lume di una lampada, sempre la stanza completamente buia mi ha dato fastidio, quindi mi sono sempre riconosciuto tanto in un brano come questo. Mina, quando ero piccolo abbiamo avuto delle canzoni meravigliose, fantastiche. Stavamo parlando di E tu, di Claudio Baglioni, quelle canzoni che appena partono, il secondo dopo, già la nostra fantasia vola e il nostro nastro si riavvolge davvero un po', perché ci sono delle canzoni che ci riportano a determinati momenti precisi. E ripeto, non è importante che poi la canzone o il cantante possa piacere o meno, ci sono canzoni che sono andate oltre tutto questo. E allora vi ho chiesto qualcosa e voi mi avete risposto. Proviamo a sentire un po' di vostri messaggi. Appena parte tu, che cosa vi viene in mente?
1: Ciao Fabio, a me riporta automaticamente alla spiaggia di sera, ai Falò a Ferragosto, e a quei momenti che non torneranno più. Ciao, un abbraccio, Pier.
0: Grazie. Poi c'è anche questo di messaggio.
2: Buongiorno Fabio, Giancarlo da Marino.
0: Ciao.
2: Tanti estati fa, negli anni 80, Fano, nelle Marche, bellissimi ricordi. Non voglio scendere in particolari.
0: No.
2: Ciao, grandi, siete fantastici.
0: Ciao, grazie. Ho visto Baglioni nel tour di E tu quando ero in vacanza a Igea Marina. Ricordo che sul palco c'era la sua fidanzata ed era bravissimo. Poi c'era un bravissimo tastierista non vedente di cui non ricordo il nome, Toto Torquati. Mi ricordo il mio primo amore, Mauro da Grotta Ferrata. Poi, questa canzone mi ricorda in un attimo e mi riporta ad un amore passato, ad una speciale serata in riva al mare, ad un trascorso giovanile che resta nel cuore, Rosalba. Buongiorno Fabio, e tu mi porti ad anni spensierati. Questa canzone mi porta proprio in questi anni qui, dove anche l'amore si viveva in modo spensierato, bastava un gelato, una spiaggia ed una sera e così via. Io portavo anche la radio per dare un po' di atmosfera. Oggi purtroppo non è più così, sono riusciti a complicare anche i sentimenti e l'amore più pulito e buono. Marcello da Roma, come darti torto. A me questa canzone mi riporta ai miei 19 anni quando conobbi un ragazzo che me la cantò con i capelli all'insù, mi piaci di più. Io, baglioniana della prima ora, ci cascai come una pera cotta per poi scoprire dopo due mesi che stava per sposarsi. Vabbè, però insomma fa parte del gioco dell'amore, degli incontri e della bellezza di certe canzoni che sono e rimarranno per sempre. A me fa venire i brividi e questa canzone, Massimo, mi ricorda Ostia, stabilimento balneare da lontano, questa canzone che imperversava per tutto il giorno, dalla mattina alla sera.
3: Fabio, è stato il momento più bello della nostra gioventù e non ce ne siamo accorti. Comunque tanti auguri.
0: Grazie. Vedete, una canzone, un attimo, la prima nota, il primo istante di quel vinile che gira ed è magia. Ci sono tante belle canzoni che poi abbiamo lasciato dentro a qualche album e allora noi abbiamo, come radio, come RTR 99 ti ricordi, il diritto dovere di andare a ripescare queste canzoni. Questa, per esempio, di Gianni Togni.

Mi sono sentito qualche giorno fa con Gianni Togni, è stato il suo compleanno, non ero in onda in quei giorni, però ha detto Gianni che tornerà a trovarci presto e questa canzone era importante in quegli anni, siamo sul finale degli anni Ottanta, un bellissimo pezzo che è rimasto poi un po', come dico sempre io, impigliato all'interno di un 33

erano diversi in quegli anni lì, non pensavano di dover fare due canzoni e poi le altre al riempitivo. L'album doveva essere tutto bello, perché comunque ognuna delle canzoni presenti nel 33 giri doveva e poteva essere un capolavoro. Poi naturalmente il pubblico sceglieva, poi poteva essere così, poteva essere un disco capolavoro oppure in realtà solo due o tre canzoni poi potevano piacere, però l'idea iniziale era quella di fare un album che potesse avere 8, 9, 10 canzoni, tutte quante bellissime. La musica si creava con questo prospetto qui, e noi pubblico avevamo questa aspettativa qui. Sapevamo che comunque quando compravamo un disco l'intento dell'artista, del gruppo musicale, era quello di fare un disco con tutte canzoni belle. Quindi noi tornavamo a casa, annusavamo il disco, mettevamo il disco sul giradischi, mettevamo la puntina sul vinile e ascoltavamo lato 1 e lato 2. E se ci piaceva ancora lato 1 e lato 2. E poi dopo due o tre ascolti stilavamo la nostra classifica. E quasi sempre quelle canzoni ci piacevano tutte. Poi nel tempo, nelle settimane, nei mesi e negli anni, da quel disco abbiamo insistito di più su certe canzoni e alcune sono rimaste più in disparte, ma non perché fossero brutte, ma perché la scelta poi è caduta su altro. E quando ritroviamo delle canzoni che abbiamo ascoltato nei 33 giri tanti anni fa e da una vita non sentivamo più, e poi a un certo punto ci si apre la mente, tutto torna, tutto ritorna. E quanto è bello ritrovare anche quelle canzoni che ci stanno aspettando lì, in quel disco, in quei dischi. Sono lì dentro, stanno soltanto aspettando di essere riscoperte e riascoltate. RTR 99 ti ricordi, una radio che fa tutto questo. Ora Supreme.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Fu canzone importante nell'84, Life is Life, degli Opus, un gruppo austriaco. In realtà poi tante volte, insomma, uno dice: ma è una canzone un successo? Sì, però per esempio gli Opus hanno fatto tantissimi album, ma più di 10, però poi alla fine gira che ti rigira, l'amore è bello, cantava qualcuno. La canzone importante è questa qui, quella che abbiamo appena sentito, delle altre non ci ricordiamo, non abbiamo traccia. Abbiamo una traccia invece, messaggio vocale al WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Sentiamo, dai.
1: Buongiorno Fabio, Rino 61.
0: Ciao.
1: Ecco, una di quelle canzoni dimenticate che si ascoltava da un 33 giri, a mio parere, era ed è Cenni il cinese, da Sotto il segno dei pesci.
0: Sì.
1: Che è molto bella, alla pari di Bomba non bomba, alla pari di Sara ed è la stessa Sotto il segno dei pesci. Cenni il cinese, una bella canzone di Antonello Venditti.
0: È vero, è vero, hai ragione. Le altre hanno avuto la notorietà anche perché uscite su 45 giri. Mi riporta al mare di Torvaianica, villaggio Tognazzi. E tu?
2: Buongiorno Fabio, Tiziana.
0: Ciao.
2: Allora, il mio primo 45 giri fu Sandokan. E quello, vabbè, lo scelsi proprio io perché adoravo Sandokan. Il mio primo 33 giri era E tu, è stato E tu. Non lo comprai io perché avevo 6 anni, lo comprò mia madre e poi dopo ovviamente è diventato mio. E mi ricordo questo discone con questi due volti di profilo, uomo e donna, e io ero convinta che l'uomo fosse proprio Claudio Baglioni. Ora non so se era veramente lui.
0: Sì.
2: Come oppure erano due altri ragazzi.
0: Lo riconosci un po' dal naso di profilo.
2: Avevo 6 anni. Buona giornata e buon
0: ciao.
2: Weekend.
0: Grazie a te. Naturalmente volevo salutare anche Saura, che mi scrive questo. Penso si riferisca alla canzone di Gianni Togni, Delusione, e questa canzone la sente sua, insomma. Delusione, ne ho avuta una in particolare, non sentimentale ma professionale. Sono stata a pezzi, oggi un po' meglio, e questo brano per me è nel cuore. Grazie, naturalmente sono contento che vada anche un po' meglio, no? Perché deve sempre andare un po' meglio.
3: A proposito di Hocus Pocus, io rammento che invece c'era un gruppo che si chiamava Focus, se non vado errato, che aveva inciso un brano che si chiamava proprio Hocus Pocus, che era pure divertente. Vabbè, un saluto a tutti da Walter, ciao.
0: Ciao Walter. Focus dici, sì, Focus. Cantavano House of the King, mi sembra, nel 1970. Vabbè, comunque, grazie dei vostri messaggi, naturalmente. Sapete che voglio fare? Accontentiamo Tiziana. Dai, perché poi parliamo sempre le prime radio libere, le dediche, le richieste di canzoni. E allora lei sotto sotto ci ha detto una cosa, il suo primo 45 giri qual è stato? Lo risentiamo il primo 45 giri di Tiziana, che in fondo è un po' anche roba nostra, no?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: niente male, eh? Anche questo è un bel ricordo dell'estate di tanti anni fa, di tanto tempo fa. E poi il grandissimo Fred Buongusto, eccezionale. Lui riusciva ad alternare molto bene queste canzoni che riuscivano a raggiungere i vertici della hit parade, ma anche il suo essere cantante crooner da night, interpretando anche le canzoni di Frank Sinatra. Mi è capitato di vedere qualche concerto di Fred Buongusto, bello, devo dire, assolutamente un grandissimo fascino. Uno degli ultimi concerti che vidi, anzi forse l'ultimo, un bel po' di anni fa, qui a Roma, Parco San Sebastiano, quando veramente c'erano delle serate bellissime alla Voglia Matta degli anni 60. Chissà se qualcuno di voi ricorda, qualcuno di voi qui a Roma, perché poi noi dobbiamo stare attenti, parliamo naturalmente non solo agli amici di Roma, però in questo caso è chiaro, estate romana, Voglia Matta anni 60, noi eravamo la radio partner e quindi io tutte le sere andavo lì, si stava benissimo e ogni sera c'era uno spettacolo e ogni sera c'erano dei concerti, e capitò più volte anche di vedere live Fred Buongusto. Fu uno spettacolo, vi ripeto, molto affascinante, ma era proprio quel clima che si respirava lì. Insomma, intanto le serate erano fresche, c'era l'esdraio, c'era della sabbia riportata per ricreare una spiaggia degli anni 60, le cabine colorate, uno spettacolo uguale tutte le sere. E poi dopo questo spettacolo, che aveva Nico Fidenco, Jimmy Fontana, Gianni Meccia, questi artisti qui, una volta anche Stefano Rosso per una stagione, e poi i vari concerti, e allora Fred Buongusto, e allora proprio Edoardo Vianello, i Camaleonti, i Collage, insomma tantissime belle serate passate lì. Ricordo molto volentieri quel tempo, e soprattutto in questo caso quelle serate. Poi io ci arrivavo a piedi da casa, quindi insomma per me era veramente tutto molto molto comodo. A questo punto io avrei due vocali e poi ci dobbiamo salutare.
1: Buongiorno Fabio, sono... Ciao. Paolo da Cerenova. Sì, lo so che i complimenti sono stanti, però veramente è un'ottima trasmissione. Poi
0: meno male.
1: Diciamo che io una piccola cultura musicale ce l'ho, poca, piccola, quindi tu dai sempre nuovi spunti, nuove informazioni. Diciamo, io ho più una formazione su musica classica, però nell'80, dall'84 all'86 ho fatto il DJ alla discoteca Backgammon di Grado, in provincia di Gorizia, perché lì facevo il carabiniere. Quindi la sera facevo anche il DJ, il buttafuori, ho fatto di tutto. Quindi un po' di cultura degli anni 80 ce l'ho, però è gran bella trasmissione.
0: Grazie, vabbè, i complimenti comunque fanno sempre piacere, c'è niente da fare e da dire, quindi grazie.
2: Ciao, i 45 giri mi ricordano mia madre, che aveva la Riva Bianca, la Riva Nera, se non sbaglio è Riva Zanicchi.
0: Come no?
2: E poi aveva un LP, il 33 giri del Bandito Giuliano, se non sbaglio, ma sto parlando veramente dei primi anni 70. Mentre Sandoka un mito, siccome io ballo ci ho fatto anche una coreografia. Complimenti per la trasmissione che ci riporti questi bellissimi e dolci ricordi, e
0: grazie.
2: Viva RTR. Ciao da Francesco.
0: Ciao Francesco, RTR 99 ti ricordi, mi raccomando. Ecco, abbiamo così parlato di Sandoka, gli Oliver Onions, adesso Svalutation di Celentano per chiudere questa settimana di strana nostalgia. Io, se vi fa piacere, vi aspetto sui miei social, li ho differenziati, quindi su Instagram cercatemi Fabio Martini RTR99, mettete il segui, e su Facebook scrivo parecchio, devo dire, e mettete, cercate Fabio Martini RTR99 e mettete il segui anche lì. Poi sempre i social importantissimi della radio RTR99, ti ricordi? Abbiamo pubblicato stamattina sui social Instagram, Facebook e X di RTR99, ti ricordi, una copertina che vi farà capire una cosa che accadrà nella prossima settimana. Andate a sbirciare, andate a curiosare. Vi lascio con Svalutation, passate un buon tempo, ma passate anche un buon weekend con noi di RTR 99 Ti Ricordi. Ciao da Fabio Martini.

Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Le 13:06, buon pomeriggio e ben ritrovati anche in questo ultimo giorno della settimana, ma anche ultimo giorno del mese, caro David.
2: Già, bye bye luglio.
1: E allora, Davide Guarnieri, Paolo Famiglietti, insieme fino alle 16 con tanti ricordi, tante emozioni. Ti ho visto lì con i foglietti, esatto, che hai raccolto delle notizie.
2: Ma il primo motivo per gli amici di RTR 99, ti ricordi qual è?
1: È romantico.
2: È romantico, ma anche allegro però.
1: Sarà perché ti amo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

0: i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura. Con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Cuore matto, RTR 99, ti ricordi Festival di Sanremo del 1967, naturalmente Little Tony, canzone che interpretò in coppia con Mario Zelinotti. Adesso vi voglio portare, cari amiche e cari amici di RTR 99, ti ricordi, in una domenica di fine luglio, quella del 1977, appunto 31 di luglio. Vogliamo andare a vedere un po' cosa offrirono i palinsesti d'epoca? Pomeriggio? Vi va? Ok. La Rete 1 alle ore 18:15 propone un episodio della Pantera Rosa e precisamente un giorno di festa. Subito dopo, alle ore 19, la quinta puntata di un programma musicale intitolato Bella senza anima, canzoni degli ultimi 20 anni, a cura di Franco Alsazio e Claudio Triscoli, condotto da Vanna Brosio e Nino Fuscagni, la premiata coppia di Adesso Musica, affiancati in questo caso dal celebre anche conduttore, naturalmente direttore d'orchestra e pianista, Augusto Martelli. L'anno omaggiato è il 1962. Beh, nel 1962 non si ascoltava questa canzone, ma nel 77 sì. Wonderful Tonight, arriva Eric Clapton a tenerci compagnia su RTR 99. Ti ricordi?

E siamo arrivati alle 13.24 sulle note conosciutissime di Balla Balla Ballerino, Lucio Dalla su RTR 99 Ti Ricordi. E visto che siamo in estate, ci sta bene anche un bel tormentone estivo, in questo caso di una cantante spagnola, Rosana, che ha avuto una sorta di, one hit wonder, perché è stato molto molto famoso questo El Talisman, che è esploso letteralmente nell'estate del 1997, ma come data impressa sul disco è quella dell'anno precedente, cioè il 96. Quindi grazie al Festival Bar che diventa anche un tormentone. E il Talisman, Rosana, su RTR 99, Ti Ricordi?

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Yeah.

Sting e anche gli Eurythmics, che vivevano una collaborazione con Aretha Franklin, Sisters Are Doing It For Themselves, canzone molto particolare che usciva fuori dai canoni degli Eurythmics ma anche di Aretha Franklin. E allora la ritroviamo questa canzone su RTR 99, ti ricordi?

40 anni qui su RTR 99, ti ricordi, con Profumo, un album fortunatissimo, forse il più venduto nella intera carriera della cantautrice di Siena. Adesso invece vi porto, un pochino indietro, nel 1900, quando uscì un famosissimo libro di Frank Baum intitolato Il Mago di Oz, da cui poi venne tratto il celeberrimo film di Victor Fleming del 1939, appunto Il Mago di Oz, interpretato da una bravissima Judy Garland. Il personaggio dell'uomo di latta fornì però lo spunto anche a una canzone degli America, che ritroviamo qui direttamente dall'anno 1974 su RTR 99, ti ricordi? Teen Man.

0: R99, ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

Beh, insomma, ci sta tutta, questa Summer on a Solitary Beach in estate, questa estate vissuta con RTR 99 Ti Ricordi, con Paolo Famiglietti, con David Guarnieri, ma soprattutto con il maestro Franco Battiato. Adesso una canzone che ha una lunga storia, addirittura agli anni 80, rilanciata questa Dancing in the Street da due grandi come Mick Jagger e David Bowie, ma in origine lanciata da Martha Reeves con il suo gruppo Le Vandellas. Tra l'altro c'è un giovanissimo Marvin Gaye che fa da coautore a questa canzone, e per una, insomma, cantante che era sostanzialmente la segretaria dell'etichetta Motown, poi diventata un nome importante di questa stessa etichetta. Martha Reeves qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

RTR 99, ti ricordi, sono le 14:06 primi di questo venerdì 31 di luglio del 2026. Lucio Battisti, beh, inconfondibile con il mio canto libero. 31 di luglio 1984, ben 2 milioni di telespettatori seguono in TV la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi americane di Los Angeles 1984. Sulla rete 2 Rai, dall'1:25 alle 5 del mattino, insomma, 2 milioni di telespettatori è una bellissima cifra, devo dire, per seguire questo evento. E noi, come evento dell'84, ascoltiamo Day Days On da Beverly Hills Cop, film con Eddie Murphy, canta ovviamente Glenn Frey su RTR 99, ti ricordi?

0: accordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

voce di Marco Armani, Festival di Sanremo 1984, la nuova categoria indetta proprio quell'anno, nuove proposte, lo vide secondo classificato alle spalle di Eros Ramazzotti con Terra Promessa, questa Solo con l'anima mia, tra l'altro molto ben firmata da Luca Carboni e da Ron. E adesso un altro 31 di luglio, in questo caso martedì 31 luglio del 1979. È un periodo d'oro per Alan Sorrenti, che praticamente è primo ovunque in tutte le classifiche, nei 45 giri, nei 33 giri con l'album Los Angeles e New York, nei jukebox e in discoteca. Ovviamente parliamo del singolo Tu sei l'unica donna per me. Ma vediamo proprio la classifica della discoteca in Italia, i dischi più ballati. Appunto, primo Alan Sorrenti, secondi gli Wings con Good Night Tonight, numero 3 Hot Stuff di Donna Summer, numero 4 Good Times degli Chic e al quinto posto Lady Night di Patrick Jouvet. Ma noi chiaramente andiamo un po' all'estero e andiamo a vedere una canzone particolarmente ad ascoltare, soprattutto una canzone particolarmente ballata. Si intitola When You're in Love with a Beautiful Woman, interpretata da Dr. Hook. La ricordate? Non la ricordate? Beh, ci pensa RTR 99. Ti ricordi?

L'Equipe 84 qui e solo qui su RTR 99 ti ricordi io in mente te nel nostro pomeriggio di venerdì. Adesso parliamo di una bellissima offerta che riguarda Chinottissimo, un'offerta proprio fresca per questa estate 2026. 48 bottigliette per voi o lattine di Chinottissimo a 50 euro, è compresa anche la consegna su Roma. E in omaggio per voi, qui è l'offerta, 24 bottigliette o lattine di Spumissima. Il numero da chiamare è lo 06 944 28713 oppure su chinottissimo.com trovate tutte le informazioni. Intanto vi invito a chiamare subito questo numero per cogliere al volo questa offerta. Di RTR 99 ti ricordi 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo a 50 euro compresa la consegna su Roma e subito per voi ci sono 24 bottigliette o lattine di Spumissima e allora 06 944 28713 Chinottissimo, un bel consiglio e una proposta di RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
7: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
8: È la mia nuova acqua di casa.
9: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

beh, insomma, che ci facciamo mancare l'acuto finale? Cambiare Alex Baroni dal 1997 qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Adesso voltiamo decisamente pagina e andiamo nell'estate del 1985. Proprio il 31 luglio di quell'anno la band inglese dei China Crisis era impegnata nel tour promozionale del nuovo album, un disco prodotto insomma anche con prestigio. C'era Walter Baker degli Steely Dan che aveva fatto un po' da supervisore per questo nome nuovo della musica internazionale. Era un po' il periodo del synth pop, veniva definito così, no? Cioè era un pop che faceva riferimento all'elettronica, però poi inseriva un lato sofisticato come il genere, diciamo, alla Swing House Sister, Sade e anche i China Crisis, forse con un pizzico di fortuna in meno, però insomma questo album conteneva dei brani memorabili come Black Man Ray, che tantissimo le radio suonavano in quel 1985. E allora riviviamo questa atmosfera con i China Crisis qui su RTR 99, ti ricordi?

La voce, la grinta, la bellezza di Anna Oxa direttamente dal Festival Bar del 1985 con Parlami direttamente in questo venerdì su RTR 99, ti ricordi, con Paolo e David. Adesso è il lontano 1934 quando Cole Porter compose questa meravigliosa I Get a Kick Out of You, tratta dal musical poi divenuto film Anything Goes con Bing Crosby ed Ethel Merman. Nel 1974, in piena era di riflusso di remake ispirati ai ruggenti anni 20 e 30, il cantante australiano Gary Sherston la riporta al grande successo in versione pop e noi ve la riproponiamo volentieri, volentieri nel venerdì di RTR 99. Ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Su RTR 99 ti ricordi, chiamiamola moda di incidere questi Q-disc, ma era una sorta di escamotage, soprattutto dell'allora RCA, per realizzare un vinile, quindi un vinile 33 giri che avesse 4 o al massimo 5 canzoni e dove insomma far costare meno la musica. E a questa idea aderì anche Marco Ferradini con Schiavo senza catene e soprattutto la sua Teorema, che divenne un successo di quel 1981. Adesso passiamo ad un successo come tanti ne hanno avuto i Beatles, cioè She Loves You, una canzone che ha una curiosità, cioè i nastri master stereo del brano sono andati perduti e quindi esiste solo la versione monofonica di questo brano, poi recuperato magari con la tecnologia, però insomma almeno all'epoca ci dovevamo accontentare di questo. She Loves You dei Beatles, prima delle ultime notizie, qui su RTR 99

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Bentrovati ancora a caos a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore, 34 le persone annegate. Intanto Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protesta dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen paventata dal governo italiano. Spiragli per Gaza, ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas. Donald Trump saluta con favore la svolta. L'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano che include il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone. Si cercano altri 5 dispersi e ancora ignote le cause del crollo, tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Addio a Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Lo scorso anno era stato operato per un nodulo polmonare. Campione esemplare anche di lealtà e dedizione, il messaggio della Premier Meloni in funerali martedì prossimo alle 11 nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

Il baratto, anzi baratto per meglio dire senza articolo, Renato Zero su RTR 99, ti ricordi Ero Zero, l'LP che lo consegna definitivamente alla storia musicale italiana nel 79. Adesso il 1982 attraverso gli Even 17 con Let Me Go, un videoclip girato, diretto da un mago del genere come Steve Barron, che realizzò Thriller di Michael Jackson, Burning Up di Madonna, Money for Nothing di Dire Straits, Summer of 69 di Bryan Adams, insomma tutti successi a livello di videoclip, ma in questo caso anche un successo singolo in classifica per gli Even 17. Let Me Go, RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Frusciante, uno dei suoi temi più belli, Celeste Nostalgia, l'indimenticabile estate, fortunatissima per lui quella del 1982. RTR 99, ti ricordi un'altra domenica di luglio, 31 di luglio 1977, devo dire un'ottima domenica sportiva per i colori azzurri. In Formula 1 Niki Lauda vince il suo secondo Gran Premio stagionale, il campionato del mondo di Formula 1 77 con la Ferrari, gara che si tiene ad Hockenheim, il Gran Premio della Germania, superando Jody Scheckter su Wolf e Hans Joachim Stuck su Brabham. Ma anche per il tennis, buone notizie in Coppa Davis, l'Italia guidata da Adriano Panatta e Paolo Bertolucci vince il doppio contro José Higueras e Antonio Muñoz. Il punto decisivo giunge nel quarto singolare, però con Corrado Barazzutti che batte il rivale, in questo caso spagnolo, tennista iberico, Manuel Orentes. E il 1977 in questo caso ci presenta uno dei dischi più venduti nella storia del pop rock, Frampton Comes Alive, e ascoltiamo proprio Peter Frampton con la sua canzone intitolata Baby I Love You. RTR 99, ti ricordi?

Merda come dondolo, Edoardo Vianello, un po' di ritmo nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, ma anche un buon consiglio, ed è proprio il caso di dirlo: l'olio, solo quello buono italiano, è alla base della dieta mediterranea. Noi vi segnaliamo Opilatium e c'è una bellissima offerta, un prezzo introvabile solo per voi di RTR 99, ti ricordi? Avete l'opportunità di comprare Opilatium, due latte da 5 litri a 109 euro oppure quattro latte sempre da 5 litri a 199 euro. C'è la versione bio di Opilatium, lo stesso olio vi verrà a costare 129 euro due latte da 5 litri e 219 euro quattro latte da 5 litri. Approfittate di questa offerta, qualificatevi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, chiamandolo 0774 615 115 oppure potete andare sul sito opilatium.it, è scritto opilatium.it, digitando il codice RTR 99. E allora questa offerta è solo per voi, subito allora lo 0774 615 115 per comprare l'olio Opilatium. Opilatium, un altro consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.

clou clou. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi, magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo

0: unica sede.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

1982, dedica la copertina agli attori Sophie Marceau e Pierre Cosseau, che erano praticamente i belli del cinema di quel momento, soprattutto per gli adolescenti di allora, protagonisti in questo caso del Tempo delle Mele 2. Era un grande momento per Sophie Marceau, ma anche per Pierre Cosseau, che conosceva grande popolarità in Italia, tanto da essere intervistata Sophie Marceau anche da Maurizio Semandi, che era un po' il patron di Super Classifica Show, questo programma, e quindi approfittava della sua venuta in Italia per fare le sessioni di fotografia per Sorrisi e Canzoni TV, per intervistare appunto Sophie Marceau per questa famosa trasmissione musicale Super Classifica Show. Era il 31 luglio del 1982, come era l'82, quando ascoltavamo I Know There's Something Going On con Frida su RTR 99, ti ricordi?

Beh no, veramente sono le 15.46. RTR 99, ti ricordi? Gli Audio 2 con questo motivo del 1995, tratto dal loro secondo album E uguale MC al quadrato, la celeberrima formula della relatività di Albert Einstein, tra l'altro anche tema da un film di successo come I laureati di Leonardo Piraccioni, la sua opera prima. E adesso il 1977 con Billy Joel, uno dei grandissimi classici, Chi non l'ama, questa Just the Way You Are, la ritroviamo sempre con piacere su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani. La tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: va bene così, così cantava il Blasco Vasco Rossi nel 1984, c'era un live, questo inedito, e insomma
1: l'unico,
0: diciamo,
1: inedito.
0: L'unico inedito tra l'altro di questo album. Allora siamo io e Davide pronti a salutarvi, ma in realtà i saluti, diciamo, principali sono quelli di Paolo, perché Davide,
1: certo,
0: lo ritroverete in solitaria lunedì prossimo dopo un weekend che farà, mamma mia, delle follie incredibili. Io invece lunedì, anzi potrei anticipare anche domani volendo la partenza,
1: tu però puoi fare quello che vuoi,
0: tanto sono in ferie, quindi mi devo ancora convincere che c'è, esatto, questa pausa, quindi tornerò ufficialmente lunedì 17 in solitaria
1: agosto.
0: Quindi chiaramente tu sarai 15 giorni in solitaria fino a Ferragosto.
1: Sì.
0: Bene, buon per te.
1: Però un po' mi dispiace.
0: Anche a me, un pochino. Ti riporto un ricordino da fuori, vabbè, come si diceva una
1: aspetterò.
0: Volta.
1: Aspetterò.
0: Intanto piogge e lacrime.
1: Esatto, a me mi sembra perfetto. Tra poco Andrea Torre.
0: Sì, fino alle 20 con Torre 99. Afrodite Child, intanto.
1: Ciao, buon
0: ciao
1: weekend.
0: Davide, ciao,
1: ciao
0: a tutti.
1: Paolo,
0: ciao.
1: Ciao.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati, ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato il bilancio delle vittime, almeno 34 i corpi dei migranti finora recuperati. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia in segno di protesta dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dall'Italia. È stato recuperato stamani il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi. L'addio a Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Campione esemplare anche di lealtà e di dedizione, il messaggio della Premier Meloni. I funerali martedì prossimo alle 11 nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio. Ed è tutto, a più tardi.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Eccoci qui, venerdì 31 luglio alle 16:03. Andiamo a salutare, il settimo mese del calendario gregoriano. Si accorciano le distanze all'appuntamento con la poltrona per due. Forse un po' presto, però noi che lo auspichiamo ovviamente riteniamo che di essere entrati in una fase buona, insomma. È l'ultima parte dell'estate. È davanti a noi e alle porte, così come alle porte c'è la Torre Terapia.

I grandi applausi verso Fabrizio De André e la BFM, li prendiamo in prestito per farlo. Un applauso Paolo Famiglietti, finalmente anche lui riesce a godersi il meritato riposo. Due settimane, le prossime due settimane saranno senza Paolo Famiglietti, ma ovviamente David Guarnieri ci fornirà un'edizione come al solito imperdibile del jukebox di RTR 99, ti ricordi, ogni pomeriggio dalle 13 a ripartire dalla prossima settimana. Io sono Andrea Torre, inizia Torre 99, ultima sessione di Torre Terapia di questa settimana, con grandissima leggerezza.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?

Sì, per partire subito con il piede giusto. Decisi proprio già dall'apertura della torre terapia, dall'apertura del nostro viaggio, dall'inizio. Una volta mollati gli ormeggi, si entra in navigazione e si entra in una zona in cui veramente tutto ciò che ci angoscia durante la nostra giornata viene lasciato alle spalle. Lo riprenderemo eventualmente lunedì, perché poi stasera ci godiamo una bella cenetta. Canterò per te. Poi c'è il fine settimana, c'è Teobellia, insomma, c'è tanto da godere ascoltando e rimanendo in connessioni con RTR 99, ti ricordi? Canterò per te. Voglio mutuare il titolo di questa canzone meravigliosa dei nostri amici Pooh, perché per dire suonerò per te. Ieri sera c'è stata una modalità suonerò per te. Voglio salutare gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Ne ho incontrati moltissimi ieri sera. Abbiamo celebrato un mio vecchio amico, fratello e anche artisticamente va detto figlio dell'altra professione, della mia ex professione. Orazio Fatman è stato tributato, questo disc jockey romano importantissimo che ci ha lasciato purtroppo troppo presto, qualche anno fa, e che è stato omaggiato proprio ieri sera in una località, in un posto molto suggestivo, una cornice splendida, come avrebbe detto Daniele Piombi, ma anche molto suggestivo, quelle delle cave di Riano, questo paese che si trova alle porte di Roma, questo spazio dove è stata organizzata proprio un palco, una bellissima console, e tantissime persone che sono venute a trovarci, il sottoscritto insieme a tanti amici della vecchia guardia dei disc jockey romani hanno fatto questo regalo, hanno riunito tante persone per dirigere il pensiero a Orazio, ed è stata anche un'occasione unica e irripetibile, occasione in cui il capitano è tornato in console e ha messo tre dischi. Ieri sera ho messo tre dischi per Orazio e per la sua famiglia, non potevo assolutamente esimermi da questo momento piacevolissimo. Però ci siete stati anche a voi, ci sono stati molti ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, e questo mi fa molto molto piacere. Vi saluto e vi ringrazio, questo devo dirlo prima di tutti, anzi innanzitutto vorrei ringraziare chi è riuscito a coinvolgermi in questa performance, il mio amico carissimo Valerio Masino, magari all'ascolto in questo momento. Adesso torniamo agli Stati Uniti d'America, abbiamo Steven Tyler e gli Aerosmith che entrano in un bar, hanno visto una ragazza in fondo al bancone, l'hanno vista di spalle, aveva questa chioma bionda fortissima, molto bella, molto conturbante, insomma, molto interessante. Questa ragazza si girò e si scoprì che non era una ragazza, era il signor Vince Neil dei Motley Crue. Così iniziarono a prenderlo in giro e a dire: quel tizio sembra una donna. Dude looks like a lady.

Natura alle 16:24 di questo venerdì 31 luglio. Ciao Gianluca D'Aostia, ciao, buon pomeriggio. I Pooh, la storia della musica italiana, mi scrive Gianluca. Di Aerosmith, la storia del rock, l'ultima tornatina via di luglio inizia molto molto bene. Allora un'altra storia, quella della satira italiana, ma soprattutto di un genere che abbiamo abbandonato purtroppo, il nonsense. E sotto questo punto di vista il re assoluto, il capostipite, è stato indiscutibilmente Enzo Iannacci. Questa è RTR 99, ti ricordi?

0: Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché
1: elencare no? Tutti gli artisti di quel periodo meraviglioso è veramente impossibile. Però dobbiamo ricordare che parteciparono Cocchi e Renato alla stesura di Vengo anch'io, no tu no, anche se non riconosciuti nei crediti. Questa canzone ufficialmente appartiene ad Enzo Iannacci, che la scrisse insieme a Dario Fo. Chi si accorse di questa canzone? Beh, visto che la RCA non riteneva fosse un brano importante da spingere, da promuovere, però se ne accorse Renzo Arbore. Li portò questa canzone, aveva un programma intitolato Per voi giovani, iniziò a trasmetterla e ancora una volta diede la dimostrazione di avere l'intuito di essere dotato di quella qualità abbastanza unica e soprattutto molto istintiva, non può essere regolata, non può essere insegnata, non può essere imparata, che ci porta a capire quale direzione prende il vento, e ancora una volta ebbe ragione. Qui invece siamo al cospetto del ritorno sulle scene del 1999 per Debbie Harry e i suoi Blondie. Continuiamo a ballare, eh? Si intitola Maria.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto. Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

è veramente estate quando tornano di quei 45 giri che hanno accompagnato tante belle storie in quel 1977. Tu mi rubi l'anima dei collage. È un po' quello che facciamo noi il pomeriggio quando ci incontriamo per la torre terapia di RTR 90.

un po' il nostro pensiero, la nostra mente, le nostre sinapsi, sicuramente anche il riverbero sul nostro corpo, sulla pelle, un pochettino si sente, confessiamocelo, dai. Torniamo al mondo delle discoteche, le vecchie discoteche, anni 70, una bella versione lunga di un pezzo che è stato molto utilizzato poi nel periodo della

la storia. Alcune porzioni di questo pezzo sicuramente l'avete poi riascoltata negli anni successivi, sì, sono stati utilizzati come sample appunto nelle produzioni di house music, un genere musicale che si basava moltissimo sul campione musicale. Come va? Il non troppo esile Jimmy Bohorn su RTR 99 ti ricordi, ma come quelli non troppo esili fisicamente poi dimostrano di essere i più agili quando si tratta di ballare, e lui era molto forte anche sotto questo punto di vista.

città si lasciava la regione e si perdeva anche il contatto con la propria radio locale di riferimento. Oggi invece, grazie al DAB, noi godiamo di una ottima copertura, una copertura che al momento vede il segnale in digitale essere irradiato a Roma, nel Lazio, a Milano, in Lombardia, in Umbria e in Toscana, e poi dove ancora? A Novara, in Piemonte, insomma in Campania, insomma potete portarci dietro. Ma visto e considerato che anche lì ci possono essere dei momenti e dei punti, o magari abbiamo deciso di fare una vacanza all'estero, come fare per portare RTR 99, ti ricordi? Beh, qui ci viene in aiuto la tecnologia. Basta scaricare l'app sul vostro telefono, lo collegate, se siete in giro in macchina, allo stereo della vostra automobile, e così non perderete il contatto con questo mondo che crea tante emozioni. Non può non farlo quando siamo nel momento migliore del nostro anno, quello in cui possiamo dedicarci e goderci, soprattutto dedicarci alle nostre vacanze, goderci le nostre vacanze, il, come si dice in questi casi, meritato riposo. Nel 1995 Daniele Silvestri si domandava se in una relazione avere tante cose in comune, questo potesse portare una solidità del rapporto. Sarà così o non sarà così? Beh, la risposta è inclusa nel testo di questa meraviglia del 1995 intitolata Le cose in comune, su RTR 99, ti ricordi?

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

fino a prima di questa stupenda chiusura con la tromba, è un divertisman con un suo perché, come al solito Daniele Silvestri ci fa divertire, però ci dimostra anche che l'aritmetica, la matematica, la precisione millimetrica forse non è la garanzia migliore per un rapporto. Lui l'ha addirittura contato, insomma, sono 4850, però sul finale, quando io piango tu ridi, è lì che cade l'equilibrio e si spezza questa illusione, con questa frase così secca, così micidiale. Il grandissimo Daniele Silvestri ci rivela che l'armonia non è sempre simmetrica, ma non è che la dissonanza tra il pianto e il riso possa poi essere considerato la base della rottura di un rapporto. Diciamo che ci sono tantissime cose in comune, possono essere persino contate e possono essere persino 4850, ma è bello anche ogni tanto entrare in dissonanza. L'importante è che questo non intacchi l'amore. 16:49. È stato nostro ospite ieri pomeriggio tra le artiste meno ricordate qui in Italia, ed è un gran peccato. Quindi la ripropongo con il suo pezzo più famoso nel nostro paese. C'è Jonah Matrating su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

da Piero Cassano e da Massimiliano Pani, e lasciata l'interpretazione della Di Lui Mamma, ovviamente. Questa canzone così potente fu scelta come sigla del Festival di Sanremo del 1984. E narrano le cronache che, indovinate un po' chi si mise di traverso riguardo la scelta di questa canzone, chi si mise di traverso? La sala stampa, proprio loro, non la ritenevano una canzone all'altezza della Tigre di Cremona. Lasciam perdere, torniamo ai nomi importanti della musica. C'è un genere musicale qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi, che è particolarmente attenzionato, come si dice in gergo, diciamo, giudiziario poliziesco. Ecco, mettiamola così. Ed è la musica soul. Ci sono tanti padrini di questo genere, ce n'è uno che viene ricordato meno spesso, eppure è molto importante, lo è stato. Salì anche sul palco del Festival di Sanremo insieme a Lucio Battisti. Sto parlando di Wilson Pickett.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in

0: completamente elettronica, totalmente elettronica, nel 1981, pur essendo lui un grandissimo musicista, signori, di formazione classica, se vogliamo. Ma in quel 1981, come spiegato miliardi di volte qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi, la trasformazione era in atto e lui, essendo stato sempre un grandissimo anticipatore, nonché anche una persona molto generosa, insomma, lui ha dato la possibilità a tanti artisti, ha convinto, ha messo sulla strada della musica tanti artisti, primo su tutti il suo carissimo amico Eugenio Finardi, e ha gettato anche le basi perché Rock and Roll Robot è una canzone alla quale possono dire grazie, per esempio, che ne so, i Righeira, quelle di Vamos alla Playa, perché diciamo l'ispirazione c'è, ovviamente sono altre canzoni, però lo stile così scanzonato unito a musica da ballare è una cosa che ci ha insegnato noi in Italia Alberto Camerini all'inizio degli anni 80. Momento molto elettronico, che dite può andare bene per lanciare il weekend di RTR 99, ti ricordi? Secondo me può andare molto molto bene, se però lo mettiamo ancora una volta in contrapposizione invece con la parte analogica della musica, quella più vicina al cuore, e allora se parliamo di cuore non possiamo non riferirci a Barry White. Nel 1973 il grandissimo Barry White si innamora di Glodean James. Glodean James era una delle tre componenti del trio che lo accompagnava, le Love Unlimited, e una notte in cui non riusciva ad addormentarsi le dedicò questa canzone qui.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: lasciare casa al caso, scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

Quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

manuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

Baba Yaga. C'è groove, c'è tanto groove. Beh, c'è Giovanni Pezzoli alla batteria, c'è Marco Nanni al basso, nomi che voi fedeli della torre terapia di RTR 99 ti ricordi, conoscete molto bene, ma c'è anche uno stupendo rosolino, c'è la mare che fa volare le dita sulla tastiera del Fender Rhodes, ma anche del pianoforte, c'era anche Tonio Esposito alle percussioni, Lucio Dalla, non ce lo facciamo mai mancare nei nostri incontri pomeridiani qui su RTR 99 ti ricordi. Si è svegliata Cristiana, Cristiana tra gli amici di questa radio, che ieri sera ha contribuito, ha partecipato al tributo al DJ Orazio Fatman alle cave di Riano, fresca e riposata, ci si alza un pochettino più tardi quando non si è più abituati ovviamente a fare tardi la sera, è venuta con il suo amatissimo marito che abbraccio fortemente, ma fa molto caldo, lo so che fa molto caldo, dalla autoambulanza con a bordo l'equipaggio 23 dove c'è la nostra Enrica, l'autoradio sintonizzata su RTR 99, ti ricordi, da 41 gradi e quindi serve assolutamente una musica rinfrescante. Avrei pensato a questa meraviglia che vede i protagonisti Grover Washington Jr. e Bill Withers su RTR 99. Ti ricordi?

l'estate del 1982. Si ballava, ebbene sì, si ballava Just the Two of Us. Un grandissimo sassofonista, un re assoluto della fusion. A cavallo tra anni 70 e anni 80, Grover Washington Jr., Bill Withers, che ve lo dico a fare. E di sassofoni torneremo a parlare, sono molto importanti per noi che ci ritroviamo ogni pomeriggio qui nella Torre Terapia di RTR 99 Ti Ricordi, ma prima andiamo a Sanremo del 1970, c'è il mio amatissimo Nicola Di Bari.

Concordo al 1000% con quello che mi ha scritto Ezio al 338-99-00-990. Una timbrica come quella di Nicola di Bari non l'ho più ritrovata, la penso esattamente come te. Ma dicevamo, i sassofoni che vengono spesso promossi qui e sottolineati nelle programmazioni della Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordi, abbiamo sempre detto quanto siano importanti, quanto siano determinanti. Eppure ci fu una volta, nel 1984, in cui con un'operazione che oserei dire blasfema, i discografici decisero di eliminare il sassofono che era presente nella versione dell'album e toglierla invece dal taglio a 45 giri. Un delitto assolutamente impunito, secondo me. Una canzone che scrisse Mark Knopfler per Tina Turner.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
7: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

viene da pensare quando si ascoltano questi testi che gli autori e gli interpreti si rivolgano alle persone che amano, no? Alla loro metà. Credo. E comunque le persone che condividono con loro il sentimento sono fortunate, perché si possono comunque sentire colpite da questa dedica. Questo è il grande vantaggio che hanno i musicisti, i cantautori. 1987 Umberto Tozzi, 1974 invece la storia tra John Denver e la moglie Annie era un punto un po' critico, un punto che non si sapeva se potesse essere risvolto in positivo o in negativo. Allora lui cosa fece? Cosa fece il grande John Denver? Le dedicò una canzone direttamente, infatti intitolata Annie's Song.

assolutamente no. Si separarono dopo pochissimo tempo da questo Annie Song. Queste sono le canzoni che sono dimenticate, ma che è impossibile non ricordare, perché anche se straniere appartengono al nostro repertorio, perché la radio, questa canzone di John Denver, la trasmetteva spesso e volentieri in quegli anni lì. La radio è protagonista anche nella vita di un altro artista che noi di RTR 99 ti ricordi nella nostra opera quotidiana, in questa pesca nel Pozzo di San Patrizio, dove ci caliamo ogni giorno, dove si calano ogni giorno Marco Lolli, il sottoscritto Andrea Torre, da dei frutti, tira fuori delle cose che in effetti si possono ritrovare solamente qui. E questo signore ha un suo collegamento anche con il mondo radiofonico. Lo diciamo tra pochissimo. Indimenticato, meraviglioso, Herbert Pagani.

Che tempi meravigliosi, quanta arte, quanta bellezza musicale, ragazzi, ma soprattutto quanta bellezza umana. Beh, insomma, Herbert Pagani, forse molti lo sanno, credo che tutti lo sappiano, insomma, è stato uno degli intrattenitori della prima Radio Monte Carlo, quella sui 701 kilocicli, dove c'era già la nostra amica Barbara Marchand, dove c'era Ettore Andena, dove c'era Awanagana, dove c'era Robertino Arnaldi, dove c'era sicuramente una guida per noi che abbiamo poi iniziato a fare la radio molto molto più tardi. Ma Herbert Pagani era molto di più, era un artista completo, un cantautore, un attore, e anche uno scultore, disegnatore e poeta, e poi ha scritto i testi, ragazzi, di alcune canzoni di una certa importanza nella musica italiana. Teorema, insieme a Marco Ferradini, lui scrisse il testo di Teorema, quel teorema che viene tanto ripreso in considerazione, riportato alla luce quando si deve parlare di quei temi lì, insomma, del modo in cui rapportarsi con il mondo femminile da parte di noi maschietti. Ma lui ha firmato anche Albergo Aure, lui ha anche scritto la versione italiana di Mami Blu, interpretata da Dalida. Insomma, un ottimo momento per ricordare questo venerdì 31 luglio un artista che appartiene al nostro repertorio, alla nostra tradizione, e che potete trovare, questo possiamo sicuramente dirlo senza dubbio smentita, solo su RTR 99. Ti ricordi? E adesso parliamo di climatizzazione, perché l'importanza della climatizzazione si rende sempre più chiaramente, si rende in maniera sempre più chiara, insomma. Non possiamo prescindere dagli impianti di climatizzazione. Allora, se vogliamo il giusto clima per la nostra casa, ma non solamente d'estate, anche d'inverno, Il riferimento è Climanet, che ti offre la più vasta scelta tra caldaie e climatizzatori. Visitate gli showroom di Roma di Climanet in piazza Carnaro 28 a Montesacro, in viale Marconi 312, in via Sestio Calvino 63, scusate, siamo nella zona Tuscolano. Ma Climanet è presente con uno showroom anche nelle città di Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. Come contattare Climanet? Sempre presentandovi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Per avere accesso alle tariffe più scontate, 881 40 46, ripeto, 881 40 46. Per conoscere meglio questa azienda visitate il sito climanetonline.it, si scrive climanetonline.it. Climanet e la storia continua. Nel 1973 il signor Robert Nesta Marley, detto Bob, chiedeva alla sua donna, e qui apriamo un momento di linea ormonale, ce n'era veramente bisogno, chiedendole di infiammare il loro momento di intimità, insomma di accendere questo fuoco che era pronto per divampare. Stir it up, per intenderci. Bob Marley con i Wailers.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

splendida collaborazione tra due artisti che traggono ispirazione nella loro arte, nella loro interpretazione, nella loro composizione musicale proprio dal repertorio della musica nera, dalle radici nere della musica. Pino Daniele e Giorgia, Mangio solo cioccolato, questa canzone che Pino, oltre a scrivere, produsse, come tutto l'album del resto. Due modelli di donne americane tra metà degli anni 50 e primi anni 60, possiamo individuarli così, proviamoci, eh? La donna più delicata, più leggera, più leggiadra, Audrey Hepburn, per intenderci, si contrapponeva a una donna più energica, ma sempre con un grandissimo sorriso. Calamity Jane, Doris Day. La ricordate Doris Day? Ebbene, è un onore per me proporvela nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps. Perhaps. Perhaps. RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Bentrovati, la guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente. L'ultima esternazione di Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato siti militari americani in Kuwait e di aver colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente di 400 militari dal marzo scorso nei paesi del Golfo. Il caos a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore, 34 i corpi recuperati. Intanto Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia valuta misure analoghe. Si intensifica la quarta ondata di calore, oggi bollino rosso in 11 città, domani saranno 19. Sulle autostrade il grande esodo dei vacanzieri nel fine settimana, attesi 26 milioni di spostamenti. Una buona serata da Alessio Galea.

Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da un

un altro di quei nomi che girano spesso durante le quattro ore della Torre Terapia. Un po' dappertutto, Alan, visto che ha ripubblicato in versione rimasterizzata questo album meraviglioso. Telefonate ad Alan Sorrenti, riesco a recuperare il numero. Ciao, sono Andrea Torre di RTR 99, ti ricordi? Chi? Andrea Torre di RTR 99, ti ricordi? Ah, dimmi, guarda, io sto conducendo una rubrica che si chiama Disco Story, dove ospito i disc jockey romani che hanno fatto la storia, ma anche i produttori che hanno fatto la storia della disco music, della dance music qui a Roma. E vorrei invitarti in una di queste rubriche perché, essendo stato per noi un album di riferimento, Figli delle Stelle, mi piacerebbe raccontarlo con te. Mi piacerebbe entrare proprio nella fase anche di concezione di quest'album, insomma, sarebbe un'ottima occasione per raccontare tutto l'album in una maniera più completa, più tranquilla, insomma, non promozionale. Ah no, guarda, a me queste cose di revival non mi interessano assolutamente, non sono assolutamente interessato. Comunque, scrivi un'email alla mia agente, ti dirà lei se si può fare o non si può fare. Mail all'agente di Alan Sorrenti. Sono il direttore di RTL 99 di Ricordi, sto facendo un programma, una rubrica e tutto quanto così. Avremmo piacere, avremo un grandissimo piacere, un immenso piacere di ospitarlo per raccontare un album importante per me, ma non solamente per me. E pensate che sia mai arrivata una risposta a questa mail che sono andato proprio a ricontrollare l'altro giorno? Assolutamente no. Ora, se io dovessi ragionare come tante persone, come è uso comune purtroppo di unire l'aspetto umano degli artisti a quello artistico, avrei dovuto smettere di programmare questa canzone o tutto ciò, tutto il mondo musicale che riguarda Alan Sorrenti. E invece io continuo a inserirlo nelle scalette della Torre Terapia con grandissima gioia, perché godo di quel momento di grandissima creatività aiutata dalla produzione americana di Jay Graydon, ma che è anche un po' una sorta di sigla dei nostri anni, insomma, quelle stelle di Morlupo osservando le quali gli venne proprio l'idea di intitolare la canzone Figli delle Stelle, quelle stelle che ho rivisto ieri sera andando appunto a Riano, alle cave di Riano, siamo lì vicino, insomma, volevo raccontarvela così per come è andata la cosa, per come è andata. E quindi cerchiamo sempre di superare anche l'antipatia che può entrare, anzi spesso entra anche nell'ambito della politica. Siete ancora, molti sono ancora interessati allo schieramento politico, non ce ne frega niente. Se ci hanno regalato delle emozioni è giusto che facciano parte della nostra riproposta, una riproposta che è molto completa qui su RTR 99, ti ricordi?

che non è molto ricordata rispetto alle grandi attrici americane di quel periodo lì. Ci abbiamo pensato noi. Di RTR 99 ti ricordi? Il basso di Louis Johnson, come spiegato qualche giorno fa, e il grandissimo Michael Jackson. Torna tra

0: ti ricordi.
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Che meraviglia che siete. C'è chi ha invidiato benevolmente. Sì, sì, sì, c'è una dichiarazione a cuore aperto. C'è chi ha invidiato benevolmente tutte le Giulie, perché c'era questa canzone, forse anche perché a Giulia più di un cantautore dedicato a una canzone. Gianni Togni nello specifico. Non chiamandosi Giulia ma Elisabetta, giustamente lei ne soffriva di questa cosa, perché canzoni dedicate ad Elisabetta non ne ricordo, magari ci sono anche Elisabeth, non so, sinceramente non me ne vengono in mente. Comunque, consideriamo il lato invece energetico, il momento particolarmente effervescente nel nostro incontro, nostro ultimo incontro di questa settimana, venerdì 31 luglio su RTR 99, ti ricordi, e manteniamolo alto questo... questo ritmo del pomeriggio. Da Gianni Togni ai Gibson Brothers, che ne dite?

Io sono sempre pronto a essere smentito, ovviamente. E infatti vengo smentito. Perché per Elisabetta abbiamo ad esempio Betty Davis Ice di Kim Kans. È vero, è verissimo. O come suggerisce Laura, Elisa, Elisa, che non è proprio Elisabetta, però in effetti possiamo abbinarlo a questo nome. Ma Betty Davis Ice è veramente l'esempio plastico, l'esempio perfetto per smentire il capitano Andrea Torre, che si sta accompagnando con voi in questo pomeriggio di venerdì 31 luglio. Annunci di partenze per le vacanze. Iniziate a comunicarvi dove andrete in vacanza. Andiamo un po' a leggere al 338 99 00 99 0. Il carissimo amico, grandissimo anche scrittore Gianluca Ruggeri, che mi scrive: Andrea, domani mattina partirò per qualche settimana verso il fresco delle Dolomiti, ma grazie all'app l'ascolto continuerà anche sulle alte cime. Grazie per quest'altra stagione insieme alla bella musica della Torre Terapia. Ne approfitto per augurarti delle buonissime vacanze. Io ovviamente, caro il mio amico, contraccambio. Ne ho un altro, avevo, se non sbaglio, l'amico Massimo Brancadoro, qualcuno che era in partenza per altri posti. No, ho perso il riferimento. Vabbè, lo ritroverò sicuramente. Ma c'è invece un WhatsApp che voglio recuperare da parte di Lucilla, dove sei Lucilla? A trovarti, ci vorrebbe il nome anche nel circolino, quello dell'immagine del profilo di WhatsApp, per potervi ritrovare. Eccola qui, l'ho trovata. Lucille, come la mitologica chitarra di B.B. King. E qui invece il suo pensiero è arrivato dopo aver ascoltato Cin Cin con gli occhiali del grandissimo Herbert Pagani. Ciao Andrea, avevo questo disco, io porto gli occhiali dalle elementari, guadagnandomi il soprannome di Quattro Occhi. Ah, che brutta cosa! La mia mamma mi regalò questo 45 giri, la copertina metteva Allegria, molto particolare. Mi aiutò a non prendermela più per il soprannome. È stato bello risentirle, caro Andrea. Lucilla, pensa che bei tempi, bastava comprare un 45 giri. Oggi verrebbe convocato un gruppo di psicologi, verrebbero aperte delle tavole, verrebbero aperte delle come si chiamano le questioni, quelle parlamentari, insomma, delle commissioni parlamentari per stabilire nel linguaggio se il quattro occhi è adeguato o no. Verrebbe messo sotto accusa il termine quattro occhi, e invece i tempi sono molto molto cambiati. Grazie del tuo ricordo, Lucilla, grazie del tuo ricordo. Ricordandoci invece le nostre eroine degli anni 60, quelle americane, le abbiamo citate a rappresentare le donne americane, quindi Audrey Hepburn e Doris Day. Ce n'è una che spesso torna ad essere citata nei pomeriggi della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Francese Sylvie Vartan, che aveva un piccolissimo problema, però era sposata con un uomo molto molto figo, molto più famoso di Elvis in Francia, il signor Johnny Holiday, e poi le cantò questa canzone. Quindi per noi piccolini non c'era assolutamente speranza.

0: amici in viaggio e mogli un po' malfidate. Mi scrive Massimo, uno dei più grandi lavoratori che abbia mai conosciuto, sta andando, è in macchina, sta viaggiando, parliamo di vacanze, quindi un fine settimana verrà trascorso, almeno il weekend, spero di più, a Sabaudia, e mi scrive: mia moglie Claudia non crede che gli mandi un saluto mentre andiamo a Sabaudia. È veramente malfidata Claudia, eh? Vi abbraccio tutti e due.
1: RTR 99, ti ricordi? Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAIG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
7: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.

dicevamo, serviva la carica di energia, visto che siamo a venerdì, siamo un po' atterrati dalle condizioni delle temperature, ma anche da tutto quello che abbiamo affrontato, e siamo sempre comunque nella fase estiva e quindi pesa anche la stagione alle spalle di lavoro e di impegni. Allora manteniamolo alto il tenore, mi sembra giusto. Questa volta con i Dead or Alive.

Ayton and Waterman. Iniziarono proprio da qui, da You Spin Me Round, ma anche da Venus delle Bananarama, con lo stesso pattern musicale, per poi virare su un genere un po' più melodico, decisamente meno high energy. Questo era lo stile di You Spin Me Round, quindi con Rick Astley e Kylie Minogue composero altre canzoni e presero un'altra strada.

cuori della gente, dell'umanità, di chi ascolta la musica, di chi vuole ballarla. Qui invece Ligabue ci racconta, come hanno spesso fatto tanti artisti, come si pone lui rispetto al suo lavoro, rispetto alla sua professione, come vive la sua professione. Insomma,

veramente sfogata in questa canzone di Ligabue, intitolata Tra palco e realtà. Un palco molto carino è qui a Roma ed è anche l'occasione per passare delle bellissime serate, sapete? Ed è il palco del Eur Music Fest. La ricetta perfetta per le serate estive a Roma ha un nome preciso, infatti Eur Music Fest. Una splendida cornice di luci e colori dove la grande musica è l'unica, vera protagonista grazie ai concerti imperdibili delle migliori cover band ufficiali che suonano dal vivo sotto le stelle. A rendere l'atmosfera ancora più speciale c'è un servizio ristorante e cocktail bar con servizio direttamente al tavolo per godervi la serata in totale relax. Potete anche prenotare, vi do il numero 379 1288 620, ripeto 379 1288 620, è un numero di WhatsApp, potete anche scrivere, l'importante è che vi presentiate sempre come ascoltatori o ascoltatrici di RTR 99. Ti ricordi, ma dov'è Eur Music Fest? Dove ci si dà appuntamento? A Roma ci si dà appuntamento in via di Vigna Murata 70, a soli 200 metri dalla fermata della metro Laurentina. Questo viaggio musicale ci accompagnerà per tutta l'estate romana e proseguirà addirittura fino a alle 10 di ottobre. Per scoprire l'intero programma e non perdere nessuna serata, abbiamo due opzioni, le pagine Instagram e Facebook, e ce n'è una terza. Ascoltare quello che sto per dirvi, perché il calendario ve lo illustriamo noi di RTR 99, ti ricordi? Allora, oggi, essendo il 31 di luglio, andiamo un po' a spulciare. Abbiamo, visto che parliamo di cover band, a proposito, i concerti iniziano alle 21, tutte le sere alle 21. Allora, questa sera Loredana per te by Volo Planare, le sigle dei cartoni animati by Mad Cartoon domani, invece sabato 1 agosto, domenica 2 agosto, una gran bella chiusura di questo weekend lungo di Eur Music Fest, Lucio Battisti by Frati Battisti. Eur Music Fest, via di Vigna Murata 70, soli 200 metri dalla fermata della metro Laurentina, ovviamente radio ufficiale RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
7: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

E questa giornata, questo 31 luglio, partito con grandissima tristezza, non poteva mancare anche un piccolo pensiero da parte del non più giovane conduttore della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Dedicata ad Agostino Di Bartolomeo, la leva calcistica della classe 68, Ligabue, dedicata una a Gabriele Oriali, ma oggi salutiamo tutti. La magica maglia numero 6 del Milan, Franco Baresi, ci ha lasciati, come sappiamo, e questo è quanto io volevo regalare per entrare in connessione con questo momento, che è di sofferenza, di grandissima tristezza per molte persone, ma anche di grandissima gioia, perché Franco Baresi di gioia ne ha portata tantissima ai suoi tifosi e non. Le 19:01, questa RTR 99, ti ricordi la prossima canzone? La prima volta che uscì fu con la versione clamorosa di Peggy Lee, ma anche il King, il signor Elvis Presley, ci fece un gran bel figurone, insomma, si comportò molto bene con Fever.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

con quel giusto gusto retro che accompagna del resto il timbro della proposta musicale di RTR 99, ti ricordi? Il vecchio sexy tango, non è mai vecchio il tango e rimane comunque sexy, questo va assolutamente ribadito e sottolineato. Ci ha portati all'ingresso della quarta e ultima ora della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, di questo venerdì 31 luglio. Quindi in grandissimo relax andiamo a pescare ancora tra quelle canzoni che hanno fatto contenti, come si dice in questi casi, grandi e piccini. È il caso di Supertramp, ovviamente, di The Logical Song.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
2: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
2: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

E ancora una volta la macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi ci porta a un'estate lontana, quella del 1973, ci porta anche a quel programma della domenica intitolato Gran Varietà, di cui abbiamo parlato anche ieri pomeriggio. Una delle sigle è stata proprio Io domani di Marcella Bella, che si piazzò peraltro al secondo posto del Festival Bar. La vincitrice di quell'edizione fu Mia Martini, minuetto di Mia Martini. 19:19, dai, gli ultimi scampoli di Torre Terapia, lasciamoci coinvolgere e avvolgere soprattutto dalla cura radiofonica pomeridiana.

palco che permea la musica, la performance dell'immenso Carlo Santana insieme a Rob Thomas. Uno stile che rende delle canzoni anche simili tra di loro, mi ricorda molto La Flaca. È stato acceso dopo, qui siamo nel 1999, ma non voglio assolutamente dire, ci mancherebbe altro. Abbiamo tirato un bel respiro, ci siamo riposati, siamo pronti per rimetterci in moto perché non è ancora finito, non è arrivato assolutamente il terzo fischio dell'arbitro per decretare la fine della partita di oggi della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? E allora ci mettiamo a correre come ci indica Claudio Baglioni con Dagli il Via.

0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

dice giustamente Gianluca, non è Torre Terapia senza Franco Battiato. I programmi elettorali demenziali, come li definiva Franco Battiato, io sarò fatto male, sarò pazzo io, ma mi mancano. Sì, a questo punto preferivo quei vecchi programmi elettorali, che dove ovviamente non capivo moltissimo perché ero più piccolino, le squallide figure che attraversano il paese, com'è misera la vita negli abusi del potere. Questa è una canzone fortemente politica di Franco Battiato, però sempre nella sua maniera, insomma, non come la si intende solitamente. È la politica alla Battiato, che mira anzitutto allo sviluppo spirituale dell'uomo, che è il caposaldo sul quale poggiare tutte le lotte sociali del caso, ed è un punto di partenza e un punto di osservazione che io da sempre ho condiviso con Franco Battiato e che non mi scorderò, non mi stancherò mai soprattutto di ribadire qui nella Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi, ci diamo una bella scossa, e questa è una scossa bella forte, signori. Siamo al primo 45 giri dei Ramones.

di quei convivi a base di birra, salsicciotti, crauti e tutto il resto, insomma, con un riferimento che non abbiamo mai colto forse qui in Italia, perché i Blitzkrieg Pop erano quegli esercizi di guerra, era quella tattica tedesca della guerra lampo, e quindi il riferimento è assolutamente cupo rispetto al momento conviviale, appunto, dell'Oktoberfest, del brindare insieme con quei calici pieni zeppi di birra, 19:40, questa è RTR 99, ti ricordi? È un bel regalo, voglio farmelo e condividerlo con voi, sono sicuro che apprezzerete. Qui abbiamo una meravigliosa Gabriella Ferri che interpreta una bella canzone cilena. Grazie.

solo su RTR 99 ti ricordi? Diciamocelo chiaramente. Gracias a la vida. Questa canzone fu scritta, era un inno di protesta, è stato un inno di protesta scritto dalla cilena Violeta

Parra per protestare contro la dittatura di Pinochet, canzone che fu adottata da tantissimi cantanti nel mondo. In Italia questa versione godette del testo proprio di Gabriella Ferri, il testo fu a sua cura, mentre tanto per unire gli ultimi due puntini di questa torre terapia di venerdì 31 luglio di RTR 99 ti ricordi, la versione francese fu tradotta da Herbert Pagani. Ed eccoci qua. Ancora una volta a ricordarvi che se dovete ripristinare la vostra automobile sotto il profilo della carrozzeria, ma anche magari il motore ha bisogno di una sistemata, dovrete andare da Autocentro Saxrubra, dove trovate tutto quello che serve per ripristinare la vostra automobile dopo un sinistro. Il personale è specializzato e qualificato, i macchinari di ultima generazione, i prezzi molto competitivi, sempre considerando l'altissima qualità del servizio offerto. E se avete ragione, non dovete preoccuparvi di nulla, perché tutta la parte burocratica sarà compito loro, sarà compito di Autocentro Saxrubra. Il contatto con la tua assicurazione, la visita del perito e il risarcimento del danno senza che tu debba anticipare un solo euro. E poi c'è l'officina meccanica, c'è la possibilità ovviamente di mettervi in contatto con altre compagnie assicurative, c'è una grande assistenza sul piano burocratico, potete anche chiedere il lavaggio della vostra automobile che sarà perfetto, soprattutto per quanto concerne la tappezzeria interna, potete chiedere un cambio gomme, insomma offre tanti servizi Autocentro Saxrubra. Andateli a conoscere collegandovi al sito autocentrosaxrubra.it o recandovi direttamente in via Falcade 48. Chiamatelo 06 3321 181, ripeto 06 3321 181, e per avere il trattamento migliore basterà presentarvi come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: questo bel valzer sul finale di Torre 99 venerdì 31 luglio. Sarò ripetitivo, però ottimi sicuramente, ci mancherebbe altro. Adriano Celentano e la gelosissima Claudia Mori, non so come abbia fatto, è stata ed è una grandissima donna, questo sicuramente lo possiamo sostenere e dire, ma il punto è un altro, che loro, pur essendo sicuramente meravigliosi, superiori, ma io quanto godo riascoltando questi arrangiamenti oggi in alta fedeltà, i contrappunti delle trombe, il pianoforte, mamma mia, che meraviglia totale, veramente è un piacere ascoltare la musica nel 2026, è un piacere ascoltare nel 2026 la musica degli anni 60, questo va assolutamente ribadito. E cos'altro devo ribadirvi e ricordarvi? Innanzitutto vi ribadisco il grande amore che provo per voi, anche oggi ci siamo tenuti un'ottima compagnia, io ci ho provato da questo microfono, da questa parte, dall'altra parte voi mi avete inondato di tante belle cose, mi avete scritto tante cose bellissime al 338 99 00 99 0, sicuramente farete altrettanto con Teo Bellia, che domani mattina, come tutti sabato, dalle 9 alle 12 darà il via ufficiale al weekend, e anche da parte di Teo Bellia arriverà tantissima freschezza attraverso il collegamento, il contatto con RTR 99, ti ricordi, per entrare in connessione con noi ci sono tantissime modalità, si può fare il collegamento può essere effettuato in tutto il mondo, da tutte le parti del mondo, andate sul sito rtr99.it per poter avere la contezza, l'indicazione delle modalità per collegarvi con noi, per ascoltare questa radio meravigliosa che prosegue con il jukebox in riva al mare di RTR 99, ti ricordi, tra pochissimo l'edizione del venerdì è più lunga, ci sono 3 ore a vostra disposizione, e visto che la linea ormonale ha abbastanza caratterizzato questa settimana, sarà forse anche l'estate, che vi devo dire, ci siamo sentiti un po' tutti quel friccico nel cuore, e non solamente, chiudiamo con un pezzo che possa essere giustissima sigla appunto per una settimana che ha avuto anche questo lato da affrontare, e il che ci ha fatto anche molto molto piacere, eh? Chiudiamo con Mr. Dynamite con Sex Machine, da Andrea Torre è tutto, buon proseguimento su RTR 99, ti ricordi?
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I wanna get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.
1: 1, 2, 3.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di immigrati dal Marocco, 57 i morti. Oggi sul posto il premier spagnolo Sanchez.
3: Toda nuestra condena a nivel más enérgico posible. La violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
2: E dopo le tensioni tra Roma e Madrid, il governo italiano annuncia la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, disponendo la chiusura delle frontiere marittime e aeree. È morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote e attivista, padre della Fondazione Exodus, la rete di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il decesso a Milano, nella sede della Fondazione, lunedì alle 15, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Addio a Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Tanti messaggi di cordoglio, la Premier Meloni, campione esemplare anche di lealtà. Martedì alle 11 a Milano i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Ora il jukebox vicino al mare.
0: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
6: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1980.

0: Il jukebox vicino al mare.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario fiori.it.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1980.

0: Il jukebox vicino al mare funziona solo d'estate. Lo abbiamo pulito dalla salsedine, è in perfetto stato e ora suona le nostre canzoni.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: unica sede.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1979.

0: Nel jukebox vicino al mare si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: una lettera e un numero per scegliere una canzone happy. Il jukebox vicino al mare la trasmetterà ora.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
1: Sono da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: segnalateci un brano con un WhatsApp al numero 338-9900-990. Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1989.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Gira un disco
5: del Festival Bar 1981.

0: ti ricordi.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1978.

0: una lettera e un numero. Il jukebox vicino al mare vi farà ascoltare una canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: del Festival Bar 1987.

0: TR 99, ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1979.

0: in jukebox vicino al mare. Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1972.
2: Io chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: il jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero e tutto rivivrà.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: R99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.
5: Yeah.

0: siamo sulla macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi e ritroviamo anche questa canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme. E l'accompagnarono

notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.